La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

La notte di Anmich 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

leaves from trees, marble from steel, snow, air, rocks. Yeah.

0: Voce 24.
1: Siamo oggi qui a Napoli in questa giornata in cui il Consiglio Provinciale di Napoli ha fatto richiesta alla sede nazionale di intitolare la sede che è nella disponibilità, la sede di Napoli che è nella disponibilità del patrimonio immobiliare di Annamich, di intitolarla ad un presidente storico della nostra associazione di Napoli, al presidente, al compianto amico Aldo Crimi. E naturalmente noi come sede nazionale abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta che ci è pervenuta dalla sede provinciale di Napoli e dal presidente provinciale di Napoli Giuseppe Mastro Giovanni, e naturalmente abbiamo dato il via libera perché ciò avvenisse. E oggi ci sarà questa manifestazione importante alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Crimi, alla presenza della famiglia di Aldo Crimi, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare ogni sede provinciale ad un autorevole rappresentante dell'associazione che nel passato si è certamente imposto per elevare la nostra associazione ai livelli che sono oggi. E quindi noi abbiamo accolto questo e oggi faremo questo evento alla presenza, come dicevo, di tante autorità, alla presenza di tutti i presidenti provinciali della regione Campania di Annamich, alla presenza anche della federazione, della FAND, dei presidenti provinciali e regionali delle altre associazioni aderenti alla FAND.

0: è un momento significativo. Noi, ripeto, attraverso queste azioni vogliamo sempre ricordare il passato, con la consapevolezza di vivere il presente, ma con la certezza che dobbiamo cercare di sfruttare il futuro per continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, è una giornata significativa, tante altre ce ne saranno. Oltretutto questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge delega, l'avvio di nuove procedure,
1: la radio sulla disabilità,
0: tante altre questioni che saranno
1: leggila, www.anvic24.it.
0: A 360 gradi rappresentiamo, tuteliamo, ricordiamo, perché noi abbiamo una grande storia, una storia che parte da lontano e che deve continuare ancora in futuro, ed è per questo motivo che noi oggi siamo qui, e credo che sia una cosa ben fatta. E quindi un grande apprezzamento al presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastro Giovanni, e a tutto il consiglio provinciale di Napoli.
2: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Clini è stato una persona speciale, è sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia una propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita.

non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Crimi sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, poter realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto del presidente nazionale Animic dell'epoca, indimenticabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per noi. Prima di avviarmi alla conclusione, desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale ed umano del dottor Crimi a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con la posizione di una targa di corpo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con un mio personale pensiero.

0: sappiamo e ringraziamo perché avete accolto il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'ANMI ci hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede venisse intitolata a nostro padre e anche all'unanimità e anche la targa meravigliosa che è stata apposta fuori. Per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Ma abbiamo sentito cose meravigliose che ci hanno fatto commuovere naturalmente il nostro padre e quello che è stato veramente il senso della vita di nostro padre è stata espressa molto bene qui. Questa giornata forse può essere anche utile all'unione delle forze politiche e delle forze diciamo dell'ANMIC per un obiettivo comune che è quello di aiutare le persone, quelli che sono più in difficoltà. Quindi veramente complimenti perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti il nostro veramente amico fraterno Peppino Mastro Giovanni perché veramente un caro amico e ha seguito nostro padre e mi sembra nelle cose che dice anche in qualche modo di rivedermi perché è animato veramente, gli ha trasmesso questa grande passione che ormai è diventata tutta di Peppino. Quindi veramente Peppino, grazie di cuore da parte di tutti noi e niente, grazie ancora.
1: ANMIC 24.
2: Direttore editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.ANMIC24.it. Lo sport di radio ANMIC 24.
3: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
1: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio ANMIC 24.

0: da 2 anni, cioè lascia in attesa di una definizione della normativa, sono centri di PNRR, sono tempi fondamentali perché definiscono un nuovo concetto di persona, che è una persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalle strutture, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere segreganti e hanno isolato le persone con disabilità dal resto della società per troppo tempo. Il PNRR ha dato un'accelerazione rispetto allo svolgimento di questi temi. Il problema è di quali temi si vogliono affrontare, perché rispetto alla legge della legalità che si occupava di una riforma di tutto il sistema della disabilità, che andava dall'inclusione scolastica all'inserimento lavorativo, anche poi ai problemi della vita indipendente, noi temiamo che la legge quadro possa avere un ambito più limitato. Ci auguriamo che invece ci sia una vicinanza di rivedere il sistema completamente.
1: Insomma, l'emergenza che abbiamo vissuto faccio riferimento appunto alla pandemia, abbia dimostrato come il modello residenziale normato in tutte le regioni italiane, che si basa appunto su strutture RSA e RSD, abbia totalmente fallito, perché basato su un numero molto, molto alto di ospiti, dove è difficile mantenere il distanziamento sociale, dove sostanzialmente è stata creata una barriera all'ingresso, eccetera. Ecco, questo modello credo vada assolutamente ripensato. La legge 112 del 2016 in questo ha fatto dei passi importanti, perché ha previsto un nuovo modello di abitare basato su

devono avere dei requisiti strutturali particolari, ma siano appunto delle case, devono quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del durante noi

0: appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da sole, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto 24. Attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, due bagni, la larghezza delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase all'inizio. Ma questo non si può fare. Per cui quello che dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare, è che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri, che restringono la possibilità di dare vita a questi percorsi di lavoro.
1: Sono il presidente e a voi tutti, accomodato di questa esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, poi questo è il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva.

sí, muy, que espero si concretísimo in attività, perché le parole devono sempre seguire, se non rimane cattato. Con Trifico si è discusso, ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi per l'università civile del trattamento. Speriamo che si concretizzi, perché altrimenti qua la mia paura è che l'INS voglia andare verso il concetto di valutazione monocratica della città. Questo è un compito che l'ANIS dobbiamo impedire come ANIS, come rete nazionale ANIS, affinché questo non avvenga. Le scelte poi spetta alla direzione nazionale valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono

Radio Annice 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annice 24.

杯子的。

大就是说，从来不是说不是说，因为我们重点是要的，是吧？

0: sostenere questa.
1: Annemice 24.
0: Quindi di vedere il pianto della globalità e fare qualcosa in cui di più organico, facendo una individuale, ma cercando anche di problemi specifici che sono anche purtroppo soprattutto conseguenze del periodo faticoso, del periodo pandemico che siamo in questa direzione.

gente, fondamentalmente c'è cioè, provvedimenti post-pandemici o diciamo così pandemici, partoriti durante questa malattia globale, durante questa pandemia, e sono esigenze che sono emerse soprattutto dalle richieste degli utenti, dei disabili stessi, che hanno visto allungare i tempi dell'accertamento della malattia stessa, della propria malattia e della verifica e la risposta. Le giacenze nel 2020 sono cresciute di molto, le giacenze di domanda da parte degli utenti, e questo in gran parte proprio per il rallentamento delle visite operate da parte degli utenti. Quindi

0: applicazione delle commissioni che tuttavia ancora non è legge e il Parlamento ne sta discutendo. La prima è legge. Ora all'interno di questo io so che ci sono anche visioni diverse, la verifica di atti è un processo delicato, l'utente va visto, tra l'altro la malattia va accettata, l'utente merita di essere nella sua malattia, nel suo lavoro rispettato. E per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica.
1: Annemice 24.
0: È dovuto all'emergenza e alla sequenza. Tuttavia all'interno di linee guide certe, di valutazioni appropriate e omogenee, che noi, e di indicazioni che i nostri medici scientificamente danno alle commissioni, si possono giungere, si può giungere a delle valutazioni appropriate su tutto il territorio nazionale. Stiamo costruendo, ed è questa un'altra informazione importante per voi, stiamo costruendo soprattutto nell'area romana, che è un'area ad alta densità di popolazione ovviamente, quindi anche di richieste, un'app che accentua la verifica della malattia. Come sapete, nella regione Lazio noi abbiamo l'intero processo, un'app nell'area romana che partirà a settembre, che verificherà la malattia nella città, quindi con tempi di risposta molto più alti rispetto a quelli attuali, prevedendo di aggredire le presenze che lì abbiamo. E l'altro provvedimento nel breve periodo, che appunto offre una risposta alle giacenze che hanno accumulato, è riferita alle semplificazioni delle commissioni. Le commissioni devono essere collegiate, perché appunto il parere deve essere collegiale, deve essere costruito. Tuttavia una semplificazione laddove appunto non si riescono a trovare medici, e oggi medici non se ne trovano nel paese, quindi abbiamo un problema di 30 di medici nel paese, e quindi c'è un problema strutturale. Permettetemi di raccontarvi questo incontro che abbiamo fatto nel discorso con il Presidente della Repubblica, a cui abbiamo presentato in forma privata il nostro rapporto. Uno dei principali temi, mi farà piacere evidentemente sentirlo, che ha attratto l'attenzione del Presidente della Repubblica, raccontando la mente del Presidente generale, è anche la prestazione di mentalità. Le criticità, gli aspetti, i problemi, è una delle nostre, come dire, rispettose richieste.

di fondo c'è questo problema, la carenza di medici che poi ha un impatto sulle risposte delle all'utente stesso. Però sappiamo che questo è un problema del paese. Poi leggevo sul giornale oggi la carenza di alcuni posti del paese che non hanno medici di base, guarniti di medici di base da tempo. Quindi non possiamo aggredire il paese, il governo, le istituzioni con la nostra richiesta impellente, quando questo è effettivamente un problema generale di tutto il paese. E vi assicuro che c'è stata grande attenzione degli organi politici, fino a nell'ascoltare questo quadro, se non lo tengo di più. Quindi questi due provvedimenti sottoscritti emergenziali potrebbero una risposta, ma non sono da, da generalizzare sulla nostra modalità attuale di analizzare la malattia, che va fatta attraverso dei rischi. E lì però ci sarebbe sulla richiesta, il processo di modalità, dell'accertamento della malattia, ci sarebbero altre due cose che spesso ho trasmesso ai ministri, agli organi di governo. Uno è l'accentramento. Come sapete, la maggior parte oggi, più del 50% del primo visito, molto più del 50% dei primi visiti attenti, non sono di competenza di ma sono di competenza di ANSA. Ecco, questo è un aspetto che molto spesso, soprattutto nell'interlocutore disattento, non è percepito, non è capito, non si paga l'invalidità e quindi responsabilità dell'INSA. Chi conosce gli addetti ai lavori lo sa, ma chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quantomeno della responsabilità, sapendo che appunto il problema comune della mancanza di medici è generale, però più volte ho rappresentato il governo

0: come se mettete in paragone con la cassa integrazione, diminuendo i tempi di quanto questa stava attraverso le verifiche regionali, anche nell'accertamento della malattia e dell'invalidità, crea delle dilungamenti dei tempi. E qualche tempo fa una giornalista italiana importante, un importante quotidiano, ne parlava precisamente di cognizione di causa e rilevava questo problema, cioè la diversità dei canali che inevitabilmente all'università. E quindi una riforma dell'università dovrebbe occuparsi anche di questo, dell'accentramento nelle mani dell'istituto, della competenza principale, certamente principale e unica, dell'accentramento stesso. E anche l'accentramento della contenziosa, come sapete è spesso questo un tema che necessiterebbe di una verifica e di un intervento normativo. Molto spesso i nostri medici, i nostri tecnici che nel contenzioso sono chiamati sono dispersi da diverse commissioni. A mio parere anche qui ci sarebbe l'esigenza di un accentramento nel contenzioso. Se vogliamo fare un passettino ulteriore, ciò che a mio parere sarebbe necessario per migliorare il processo di accertamento è di
1: Anmic 24,
2: la radio vera per gente vera.
0: Dovremmo anche pensare che probabilmente oggi è il tempo maturo per diversificare la modalità in cui oggi elargiamo l'istruzione. Non solo il contributo monetario, molto probabilmente quello che è necessario, quello che è utile, quello che serve, il contributo in cambio, come dicono in inglese, cioè i servizi. Allora prevedere delle situazioni sulla base delle malattie, sulla base delle esigenze, servizi, non solo monetari, ma anche di assistenza, di servizi, di terapie, di buoni in qualche modo sanitari, che è un socio sanitario che ovviamente potrà spendersi nella maniera che preferisce rispetto alle sue esigenze. Modelli di questo tipo sono presenti in Europa, sono

んですよ。カミハラで運転直前で、そうですよ、ね、ブラブラ今にかすようにかすようですよ。Aggiungo anche perché appunto, visto che abbiamo e avremo un tavolo di confronto, mi piace essere molto esplicito, almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, le verità, come diceva la ministra, le soluzioni, come diceva la ministra, si costruiscono insieme. Ma forse, ecco, ed è questo qualcosa che vorrei dirvi, ed è un elemento di brainstorming più che di proposta, potrebbe essere utile cominciare a pensare a acquisti diversificati sulla base.

per una parte o per un'altra della però una ragione, ci sono ragioni a favore o contro o contrario alla, rispetto a una proposta di questo tipo. E lo so che ci sono stati anche interventi da parte dei tribunali amministrativi che hanno stabilito che noi da quelli non ci muoviamo. C'è stata una riflessione anche all'interno dei tavoli, Presidente, potrebbe essere utile anche a vantaggio, non nella visione di risparmio, nella visione di vantaggio per coloro ai quali il Presidente era probabilmente sarebbe sufficiente. Questo non è una visione di risparmio. Noi oggi per la malattia, per l'invalidità, spendiamo un quanto migliore di euro. E quelli che non spendono, anzi, ne chiediamo di più di risparmio. Quindi non è un tentativo di risparmio, ma un tentativo di cercare di dare qualcosa di più a qualcuno che, cioè, 500 euro che non avrebbe altro, di questa visione un legame con i voti che possono essere senza togliere nulla a chi a oggi questo punto di questo non dovrebbe ad avere più. In questo senso, questa prospettiva, dando e più debole, più fragile, una riflessione. Di nuovo, non ho verità in tasca, non ho proposte da fare, ho soltanto un elenco di problemi che potrebbero essere. Attenzione. Qualcosa su cui dovremmo pensare qualcosa di più, in seguito a una responsabilità limitata in questo, è il diritto al lavoro. Il sostegno, il supporto monetario, il supporto di servizi è sicuramente utile e include anche questo. Ma ciò che li abilita nella psiche di tutti, cioè l'integrazione nella società, con i colleghi, la completa soddisfazione dell'uomo nella società, veramente, avviene attraverso il diritto. Per tutto il caso di lavorare, ma non sono tutti i. E quindi qui dovremmo, e possiamo, a tutti i livelli delle istituzioni, su questo lavoratori che possono esprimere, soprattutto una società avanzata come la nostra, abbiamo visto quanto oggi lo smart working e quanto oggi la pandemia abbia cambiato le modalità di lavoro. E invece uguali tutti, alla parte. Ecco, probabilmente l'innovazione tecnologica che oggi viene offerta a tutte le economie avanzate, soprattutto che ci vede mentalità diverse, quindi maggiore inclusione, maggiore istruzione, maggiore diritto al lavoro, senza categoria. Ecco, su questo, anche attraverso il tavolo facendo un lavoro, fare. Noi oggi abbiamo circa 3.000.

bloccate circa 50 miliardi di euro per tutte le prestazioni dedicate. Sono risorse che in nessun caso, attraverso l'elaborazione di queste proposte, dovrebbero meno, dovrebbero diminuire. Semmai la vostra battaglia, la vostra lotta, dovrebbe l'istituto pronto ad accogliere le funzioni. Quindi, a scanto di equivoci, queste proposte, queste idee, questi item che sono oggi dibattuti, vuol dire che sono portati a questo confronto, sono per ripartire

I love you.

un sistema di unificazione globale, altrimenti dal nostro punto di vista rischiamo assolutamente di trovarci in una situazione di estremo disagio, perché oggi purtroppo i servizi sono carenti. I servizi sono carenti anche a vari livelli territoriali. Noi dobbiamo evitare questo, che possono esserci territori più con persone con disabilità, residenti, territori che possono trovarsi avvantaggiati o avere dei vantaggi in disco. Certo, non possiamo depotizzare quelle persone o quei territori, ma dobbiamo omogeneizzare su tutto il territorio di intervenire, perché nel mio intervento ho parlato di area e anche di me. Per quanto riguarda la semplificazione, ovviamente in un momento di particolare difficoltà, per noi va bene la semplificazione, se io so la cosa uno così si riferisce quando parla di semplificazione delle dimensioni. Io mi domando chi ha già incontro con lei, e questo non lo ha subito più. Io penso, possiamo essere d'accordo, anche in un confronto, anche in una modificazione globale del sistema di relazione.

quando ele vai dar uma segunda sigla, perché non è esperando l'istruzione di questa maniera, i rischi dei sviati possono essere fatti, soprattutto e devono essere fatti, soprattutto quando ci troviamo in presenza di disabilità gravi gravissime, e allora lì non c'è, diciamo così, ragione che tenga.

hanno contribuito in modo significativo a realizzare le loro persone, però per oggi abbiamo difficoltà a individuare invece proprio le persone di incompatibilità che sono state poste, che forse andavano bene negli anni scorsi, ma che oggi secondo me è un momento dovrebbe essere anche di questo, altrimenti rischiamo effettivamente di non trovare i medici, oppure se dobbiamo trovare un'invenzione o medici che sono laureati da qualche settimana con un bagaglio di esperienza veramente pari a zero. Quindi questo è un altro aspetto. Per quanto riguarda la unicità dell'ente accettante, lei almeno con me fumila una cosa. Io nel 2010, quando partecipo nel 2010, quando partì questa nuova fase dell'accertamento che si individuò in alcune province, soprattutto in Campania, perché c'è bisogno di quelli di Orizio, lo ricorderanno benissimo, in alcune province, in Campania, che fece la provincia di Avellino a fare già, diciamo così, da realtà di sperimentazione del processo. Io sempre ho detto che l'ente accertatore deve essere l'omogeneità degli indicatori, per l'omogeneità delle indicazioni che possono essere il problema è che dovrebbe essere il legislatore un atto di individuare la forma più importante che possa essere l'indicatore. Personalmente, non come presidente di associazione, se io devo individuare un'opzione di preferenza

non mancherà mai il nostro contributo positivo a far sì che si possa individuare un processo che per troppi anni, per troppo tempo, ha presentato elementi di criticità, di mancanza di trasparenza, non mi riferisco a tutti i 10 anni precedenti, mancanza di trasparenza e che ha generato delle problematiche sociali.

0: Calcio 24.
1: Rappresentate sia all'istituto sia all'autorità politica delegata e che naturalmente ci destano.

0: Mazzaro Pagà, presidente nazionale AMICI.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di AMICI. Come vi ho annunciato precedentemente, oggi parliamo di questo pubblicità che sono presenti in questa maniera, diciamo sia.

done.

sta mettendo in difficoltà intere famiglie perché, ripeto, le condizioni economiche non consentono a queste persone, non permettono a queste persone di poter pagare serenamente un importo elevato che sta purtroppo generando un rincaro dei costi stessi del certificato, questo sempre a discapito dei cittadini. Quindi noi abbiamo chiesto, stiamo in continuo contatto con l'istituto per cercare di ovviare a tutte queste problematiche, per cercare di, e stiamo anche più interagendo con gli ordini professionali per cercare di capire quali potranno essere i correttivi per evitare questa, diciamo così, una limitazione dei costi per il rilascio di questo certificato.

formalità, che formalità, oltretutto non è stato neanche decretato, tanti elementi e tante note integrative che dovevano compartecipare all'avvio di questa fase, diciamo, sperimentale, purtroppo non sono state messe in campo. Questo è

ripeto, adottarci su posizioni integraliste rispetto a delle posizioni ideologiche senza dubbio, a delle posizioni, diciamo così, integraliste.

0: 4.
1: Quello che nella propria chiave, la propria competenza, la propria, diciamo così, specificità, la possibilità di intervenire, quindi mi ricordo in particolar modo la dottoressa Garanto, perché fonda su

Oggi proprio non fosse un peggio di prima, in queste nuove province, soprattutto per queste tre condizioni di disabilità, ma soprattutto anche per tutti quelli che, anche dal punto di vista amministrativo, dovranno avviare un diritto procedurale completamente diverso. Naturalmente vi terremo informati su tutto ciò, vi terremo aggiornati.

editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradona.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
2: Thank you.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: sono le 5 e 17 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, vi aspetta una giornata in cui il coraggio può trasformare situazioni di stasi in opportunità. Sul fronte amoroso la pazienza sarà la vostra alleata, mentre nel lavoro sarete capaci di imporvi con decisione e sicurezza. Toro, in amore potete contare su momenti di armonia e fiducia. Al lavoro il consiglio è quello di mettere a frutto vecchie conoscenze per consolidare le vostre posizioni attuali. Gemelli, sarete animati da una vivace comunicazione che vi permetterà di trovare nuove strade per risolvere situazioni annose. In amore il dialogo si rivela cruciale, mentre nel lavoro vi attende una giornata fertile per i contatti sociali. Cancro, la vostra innata capacità di cogliere le sfumature emotive vi guiderà in questa giornata. In amore il momento è propizio per ascoltare il cuore e dare spazio ai sentimenti. Nel lavoro un'intuizione potrebbe aprirvi nuove prospettive. Leone, giornata in cui sarete chiamati a dimostrarvi dei leader, sia professionalmente che nei legami personali. In amore la vostra passionalità farà la differenza e vi permetterà di avvicinarvi ancora un po' di più alla persona che vi piace. Vergine, mentre la giornata si presenta ricca di impegni, la vostra abilità organizzativa vi permetterà di affrontarli con successo. In amore è il momento adatto per approfondire i legami già esistenti. Bilancia, cercate di equilibrare le vostre decisioni tra mente e cuore. In amore una situazione rimasta in sospeso troverà il giusto epilogo. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà la chiave per superare eventuali attriti. Scorpione, in amore la scoperta di nuove passioni riaccende la fiamma. Nel lavoro mostrate la vostra resilienza di fronte ai cambiamenti, trasformando le sfide in possibilità di crescita. Sagittario, lasciatevi ispirare dalla vostra naturale inclinazione all'avventura. In amore un pizzico di mistero ravviverà il rapporto con il partner. Nel lavoro fissate obiettivi ambiziosi che risveglieranno il vostro entusiasmo. Capricorno, oggi la vostra capacità di restare concentrati porterà frutto, specialmente nelle questioni professionali. In amore piccoli gesti romantici fanno la differenza, portando nuova linfa e rapporti affettivi. Acquario, giornata brillante per creatività e capacità di vedere le cose da una prospettiva unica. In amore, un gesto inaspettato farà breccia nel cuore di chi amate. Il lavoro vi vedrà esplorare nuovi orizzonti. Pesci, immergetevi nei vostri sogni e lasciate che l'intuizione vi guidi verso soluzioni inaspettate. In amore, l'attesa di una sorpresa gioiosa darà nuova luce ai vostri desideri, mentre nel lavoro la giornata richiede diplomazia e pazienza. Oggi vi saluto con le parole di François Truffaut. Come si scopre di essere innamorati? Si è innamorati quando si comincia ad agire contro il proprio interesse. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Stai ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Animich 24.
1: Quanti anni hai? Dimmi occhi blu.
2: Radio Animich 24 invita a cucinare con noi. Cucina con noi, sì, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Animich 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

Docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMIC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale italiano, nella sua

0: Ed è proprio per queste sue peculiarità che l'INPS l'ha chiamata a far parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto, dove il presidente può far esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il presidente Bagano è inoltre presidente nazionale della FAND, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva che lo ha portato alla presidenza della FINITIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.
1: Posso venire il privato del loro di conferire un loro per me.

grazie al presidente Candalaresi, grazie al vicepresidente Duzzi Sarcinelli. Naturalmente grazie a tutti e grazie per questo premio. Sono particolarmente emozionato. L'associazione aveva necessità di una spinta verso l'esterno, perché seppur strutturato organizzativamente, seppur solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che sono stati raggiunti, abbiamo raggiunto risultati importanti e dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in un determinato settore, in un determinato reparto, per chi non conosce la nostra associazione forse non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi su tutto il territorio nazionale, alle migliaia e migliaia di volontari che operano nell'ambito dei rispettivi territori con noi, e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che eliminiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un resoconto, abbiamo circa 500 medici di rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale, e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come un nuovo stimolo per cercare

almeno fino al 2026 dovremmo esserci.

questo premio fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco, che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha

nuovi interventi sul mondo della disabilità. Amici in forma, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa AMIC. Amici in forma, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio AMIC 24. Amici in forma, la voce della disabilità in Italia.

Telemich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Telemich 24.

Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Valpadana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Radio Anmice 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
2: Stai ascoltando Anmic 24.

0: Sono le 7 e 17 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, vi aspetta una giornata in cui il coraggio può trasformare situazioni di stasi in opportunità. Sul fronte amoroso la pazienza sarà la vostra alleata, mentre nel lavoro sarete capaci di imporvi con decisione.

e sicurezza. Toro, in amore potete contare su momenti di armonia e fiducia. Al lavoro il consiglio è quello di mettere a frutto vecchie conoscenze per consolidare le vostre posizioni attuali.

0: aprirvi nuove prospettive. Leone, giornata in cui sarete chiamati a dimostrarvi dei leader, sia professionalmente che nei legami personali. In amore la vostra passionalità farà la differenza e vi permetterà di avvicinarvi ancora un po' di più alla persona che vi piace. Vergine, mentre la giornata si presenta ricca di impegni, la vostra abilità organizzativa vi permetterà di affrontarli con successo. In amore è il momento adatto per approfondire i legami già esistenti. Bilancia. Cercate di equilibrare le vostre decisioni tra mente e cuore. In amore una situazione rimasta in sospeso troverà il giusto epilogo. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà la chiave per superare eventuali attriti. Scorpione. In amore la scoperta di nuove passioni riaccende la fiamma. Nel lavoro mostrate la vostra resilienza di fronte ai cambiamenti, trasformando le sfide in possibilità di crescita. Sagittario, lasciatevi ispirare dalla vostra naturale inclinazione all'avventura. In amore un pizzico di mistero ravviverà il rapporto con il partner. Nel lavoro fissate obiettivi ambiziosi che risveglieranno il vostro entusiasmo. Capricorno, oggi la vostra capacità di restare concentrati porterà frutto, specialmente nelle questioni professionali. In amore piccoli gesti romantici fanno la differenza, portando nuova linfa ai rapporti affettivi. Acquario, giornata brillante per creatività e capacità di vedere le cose da una prospettiva unica. In amore un gesto inaspettato farà breccia nel cuore di chi amate. Il lavoro vi vedrà esplorare nuovi orizzonti. Pesci, immergetevi nei vostri sogni e lasciate che l'intuizione vi guidi verso soluzioni inaspettate. In amore, l'attesa di una sorpresa gioiosa darà nuova luce ai vostri desideri, mentre nel lavoro la giornata richiede diplomazia e pazienza. Oggi vi saluto con le parole di François Truffaut. Come si scopre di essere innamorati? Si è innamorati quando si comincia ad agire contro il proprio interesse. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Amit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: di Dio.
1: Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche. Ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annice 24.
2: Annice 24,
3: un'emozione continua.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24.
1: Amici 24.

0: Sono le 7:45 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Brabante, a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, il Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Andiamo all'estero. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti un'informazione di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha detto. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente americano è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. L'euro digitale non sostituirà il cash. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un'intervista a Euronews, respingendo le accuse di chi afferma che l'euro digitale sarebbe stato pensato per sostituire i contanti o per consentire alla banca centrale di monitorare i pagamenti. Le parole di Lagarde giungono dopo che il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la propria posizione a favore dell'introduzione dell'euro digitale, avvicinando così il progetto a una sua possibile realizzazione. Siamo allo sport, il calcio. Una Francia troppo forte stacca il biglietto per la semifinale del mondiale nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. La prestazione epica del portiere nordafricano Bounou blocca i transalpini per metà partita prima della capitolazione. Mbappé e Dembélé sono gli autori di due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Bleu. Il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30.

0: dalle 14.30 a Sfere e Feri. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Almic 24.

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
1: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Anmic 24.

0: il nostro è un partito serio.
1: Certo.
0: Disponibile al confronto,
1: d'accordo,
0: nella misura in cui alternativo

0: Lo sport di Radio Anni 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anni 24.
2: Anni 24.
3: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Bigster Eco G 150 Hybrid 4x4. Il sistema presente rappresenta una novità assoluta a livello globale. Tecnologia ibrida, alimentazione bifuel e trazione integrale. La base è il motore 1.2 3 cilindri turbo da 130 cavalli e 230 Nm di coppia, già presente su tutta la gamma del SUV rumeno e su tante altre vetture del marchio e del gruppo Renault. A questo propulsore si integra un sistema mild hybrid a 48 volt che porta 140 cavalli combinati con la novità assoluta di un'alimentazione anche a GPL. La Toyota Aygo X-Hybrid sta riscontrando un grande interesse da parte degli automobilisti italiani. D'altronde fin qui è unica. Un gruppo motopropulsore full hybrid, ovvero ibrida senza la spina, da 116 cavalli in 377 cm di lunghezza. Il che significa sulla carta consumi ridotti, maneggevolezza, facilità di parcheggio. Di queste, la voce che interessa le tasche dei guidatori è quella che riguarda i costi di gestione. Passiamo alle due ruote. Can-Am Pulse. Il propulsore e-power a magneti permanenti, sviluppato dall'azienda austriaca Rotax, appartenente al medesimo gruppo industriale di Can-Am, è stato accreditato di 35 kW di potenza massima e di 72 Nm di coppia sempre disponibili. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che vanno letti anche alla luce di un peso dichiarato relativamente contenuto per una moto elettrica di questa categoria, 177 kg. Zero XE. Il motore elettrico non va interpretato con la mentalità della potenza pura. La scheda parla di un'unità a magneti permanenti con potenza di picco intorno ai 15,5 kW, ma quello che si percepisce davvero è la risposta istantanea. Si sfiora l'acceleratore e succede subito qualcosa, senza il tempo morto tipico dei termici piccoli quando li trovi fuori coppia. Chiudiamo con una curiosità. Fernando Alonso non smette di stupire. Il pilota spagnolo è stato avvistato tra le strade del Principato di Monaco al volante del suo ultimo incredibile acquisto, la Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. Non si tratta di una semplice hypercar, ma di un pezzo unico al mondo, one-off, il cui valore stimato supera i 10 milioni di euro. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Anmice 24.
3: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: le 8 e 48 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura la cronaca. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante, a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata.
2: Pezzi superstiti del clan Zagari, che tentano in ogni modo di riorganizzarsi e, seppur privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. Emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi.
3: Andiamo all'estero. Secondo il Wall Street Journal, l'intelligence israeliana ha avvisato gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano volto a colpire Donald Trump per vendicare l'uccisione del generale Soleimani, innalzando ulteriormente la tensione in Medio Oriente. Commentando la minaccia, Trump ha dichiarato: «Sono il primo della lista. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo».
2: Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
3: A 2 settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è, allo stato attuale, di 3.889 persone. Il dato aggiornato è stato diffuso dalle autorità locali. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Quello del 24 giugno scorso è stato uno dei terremoti più potenti nella storia del paese.
2: Lo sport in chiusura è il calcio. Una Francia troppo forte batte 2-0 il Marocco e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. Mbappé e Dembélé sono gli autori di 2 reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio. La vincitrice incontrerà i Blé. Per il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17.30. Dalle 14.30 Zverev Ferri.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi e in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Andrich 24.
2: La radio vera per gente vera.

acciughe fanno il pallone, che sotto c'è l'ala lunga. Se non butti la rete non te ne lascia una. E alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente. Questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni 3 anni c'è una stella marina. Amo per amo c'è una stella che trema. Ogni 3 lacrime batte la campana. Passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro. Passan sotto le reti che asciugano sul muro. E in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno.

bottiglia legata stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare.

0: le 9:16.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, vi aspetta una giornata in cui il coraggio può trasformare situazioni di stasi in opportunità. Sul fronte amoroso la pazienza sarà la vostra alleata, mentre nel lavoro sarete capaci di imporvi con decisione e sicurezza. Toro, in amore potete contare su momenti di armonia e fiducia. Al lavoro il consiglio è quello di mettere a frutto vecchie conoscenze per consolidare le vostre posizioni attuali. Gemelli, sarete animati da una vivace comunicazione che vi permetterà di trovare nuove strade per risolvere situazioni annose. In amore il dialogo si rivela cruciale, mentre nel lavoro vi attende una giornata fertile per i contatti sociali. Cancro, la vostra innata capacità di cogliere le sfumature emotive vi guiderà in questa giornata. In amore il momento è propizio per ascoltare il cuore e dare spazio ai sentimenti. Nel lavoro un'intuizione potrebbe aprirvi nuove prospettive. Leone, giornata in cui sarete chiamati a dimostrarvi dei leader, sia professionalmente che nei legami personali. In amore la vostra passionalità farà la differenza e vi permetterà di avvicinarvi ancora un po' di più alla persona che vi piace. Vergine, mentre la giornata si presenta ricca di impegni, la vostra abilità organizzativa vi permetterà di affrontarli con successo. In amore è il momento adatto per approfondire i legami già esistenti. Bilancia, cercate di equilibrare le vostre decisioni tra mente e cuore. In amore una situazione rimasta in sospeso troverà il giusto epilogo. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà la chiave per superare eventuali attriti. Scorpione, in amore la scoperta di nuove passioni riaccende la fiamma. Nel lavoro mostrate la vostra resilienza di fronte ai cambiamenti, trasformando le sfide in possibilità di crescita. Sagittario, lasciatevi ispirare dalla vostra naturale inclinazione all'avventura. In amore un pizzico di mistero ravviverà il rapporto con il partner. Nel lavoro fissate obiettivi ambiziosi che risveglieranno il vostro entusiasmo. Capricorno, oggi la vostra capacità di restare concentrati porterà frutto, specialmente nelle questioni professionali. In amore piccoli gesti romantici fanno la differenza, portando nuova linfa ai rapporti affettivi. Acquario, giornata brillante per creatività e capacità di vedere le cose da una prospettiva unica. In amore, un gesto inaspettato farà breccia nel cuore di chi amate. Il lavoro vi vedrà esplorare nuovi orizzonti. Pesci, immergetevi nei vostri sogni e lasciate che l'intuizione vi guidi verso soluzioni inaspettate. In amore, l'attesa di una sorpresa gioiosa darà nuova luce ai vostri desideri, mentre nel lavoro la giornata è

0: il meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Anmic 24. Dice, guarda,

0: le 9 e 45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa a un filo. Trump, riferisce Axios, ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse.
2: Sempre all'estero, almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna. Il paese è attualmente interessato da un'ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell'Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l'estate il più imponente dispositivo antincendio mai mobilitato nel paese.
3: Ora in Italia con la cronaca. Una giovane donna è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Loreto, nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex compagno, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri. Il femminicidio si sarebbe consumato, stando alle prime informazioni, al culmine di una lite tra i due che si erano lasciati ormai da tempo.
2: La circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella è ripresa regolarmente alle 4 di questa mattina, come previsto dal cronoprogramma, al termine della prima fase dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte Alpino. La seconda e conclusiva finestra di lavori è programmata dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
3: Torniamo all'estero. Centinaia di persone a Taiwan sono state evacuate dalle loro case e molte scuole e uffici sono rimasti chiusi, mentre il più grande tifone degli ultimi decenni si abbatte sulla regione da oggi. Si prevede che il tifone Babi colpirà il nord e l'est di Taiwan, così come le remote isole sud-occidentali del Giappone, oggi o domani, prima di abbattersi sulla Cina, che questa settimana già è stata colpita da tempeste letali.
2: Lo sport, il tennis, la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon. Scenderanno in campo non prima delle 17.30 nel secondo match in tabellone. Il programma sul centrale quindi si aprirà alle 14.30 con Alexander Zverev ed Arthur Ferri. Il calcio ai mondiali 2026 è la Francia, la prima semifinalista, che batte il Marocco 2-0 grazie ai gol di Mbappé e Dembélé. Per l'attaccante del Real Madrid anche un rigore sbagliato, parato da Bono. Stasera altro quarto di finale tra Spagna e Belgio.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. La Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calciomercato Mario Hila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo, Chalobah in pole su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner. Il campione in carica, per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta

tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai championships. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca. Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al giro di boa, fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, è superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo oggi, la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetmu, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont-de-Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.

GR Amici 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. Amici 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amici24.it.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi dedicherei la nostra rubrica ai muffin. Ma da dove derivano i muffin? La parola viene citata per la prima volta in Inghilterra nel 1703 con la scrittura muffin, che qualcuno vuole derivato dal francese mufflé, che significa soffice come il pane, mentre altri risalgono alla parola tedesca muffen, che significa piccole torte, così come i muffin si presentavano all'origine. Le prime versioni di muffin erano poco nobili. Il fornaio di famiglia inizialmente li cucinava per la servitù con i rimasugli del pane del giorno prima o con i resti della lavorazione di biscotti, mescolando il tutto con delle patate schiacciate. Il composto veniva poi fatto friggere, divenendo peraltro leggero e croccante. Solo successivamente i signori scoprirono la bontà del preparato, che divenne il compagno ideale all'epoca per l'ora del tè. Ora sono diventati un must delle merende e delle colazioni per i nostri ragazzi e possiamo davvero sbizzarrirci con tante varianti. Pensate che ce ne sono anche di salati. Il muffin si distingue nella preparazione da altri tipi di cake o tortini, perché nel procedimento è sempre prevista la preparazione di due composti: uno con gli ingredienti in polvere, farina, bicarbonato di sodio, lievito chimico e, se la ricetta lo prevede, anche il cacao o spezie varie, e un composto a base di ingredienti umidi, latte, burro fuso o olio di semi, uova e a volte yogurt. Per quel che riguarda lo zucchero, può essere messo sia nel composto in polvere sia in quello umido. Dopodiché si amalgamano questi due composti. Una volta amalgamati, si versano in pirottini di carta posti in uno stampo per muffin. C'è chi usa una brocca, chi usa l'attrezzo per mettere le palline di gelato sui coni, chi la tasca da pasticcere e chi invece si serve anche semplicemente di due cucchiai. Allora, io oggi volevo proporvi una variante a base di caffè, che potrà dare un po' di energia anche a noi adulti golosi. Che ne pensate? Allora, segnate gli ingredienti per circa 12 muffin: 250 g di farina 00, 150 g di zucchero semolato, 100 ml di caffè, un cucchiaino di cannella in polvere, un pizzico di sale, 100 g di burro,

0: Mescolate bene il tutto fin tanto che la farina non si amalgami completamente. Versate poi il composto così ottenuto negli stampini per muffin, nei quali avrete disposto precedentemente dei pirottini di carta. Se avete modo, procuratevi anche dei chicchi di caffè interi da disporre su ciascuno per un maggior effetto decorativo. Infornate per circa 20 minuti e il gioco è fatto. Beh, a volte per cominciare bene la giornata basta un buongiorno detto dalla persona giusta. Ed io che ho a cuore tutti voi, non potevo che consigliarvi questa ricetta. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it. Anmich 24.
1: La radio vera per gente vera.

0: Anmi ci informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anmi ci informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. Anmi ci informa. La voce della disabilità in Italia.
1: Anmic 24.
2: Un'emozione continua.
3: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: le 10 e 45 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Andiamo in Spagna in apertura. È ancora provvisorio il drammatico bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Secondo la giunta dell'Andalusia, gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto

0: rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove avrebbe cercato una via di fuga dalle fiamme.
1: Ci spostiamo in Medio Oriente, dove il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ormai completamente paralizzato. Il blocco segue una serie di pesanti raid aerei incrociati tra le forze degli Stati Uniti e quelle iraniane. A Teheran si sono appena conclusi i funerali solenni dell'Ayatollah Ali Khamenei, mentre l'intelligence israeliana ha condiviso con Washington nuovi rapporti che indicano piani specifici della Repubblica Islamica volti a colpire Donald Trump.
0: Ora in Italia, notte di sangue a Loreto, in provincia di Ancona, teatro dell'ennesimo femminicidio. Una donna è stata trovata priva di vita all'interno della sua casa, uccisa da numerosi fendenti. I carabinieri hanno bloccato e arrestato l'ex compagno della vittima a poca distanza dal luogo del delitto mentre tentava la fuga. L'uomo si trova ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
1: Ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte e Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul Ponte di Ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in tre parti e rimossa con una gru. Demolite anche le spalle del vecchio ponte. Prossima tappa, la posa del nuovo. Circolazione rimodulata durante il cantiere e traffico ridotto anche per gli inviti di Regione Comune al telelavoro.
0: Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. A Brescia, denunciato un 63enne cardiologo. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Al medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro.
1: In chiusura lo sport, grande attesa a Londra per le semifinali maschili di Wimbledon. Sul campo centrale Jannik Sinner scenderà in campo nel secondo match di giornata contro il rivale di sempre Novak Djokovic. Scenderanno in campo non prima delle 17.30. A precederli ci saranno Zverev e Ferri dalle 14.30. Per il calcio questa sera negli Stati Uniti si gioca il secondo quarto di finale dei mondiali tra Spagna e Belgio. Ieri la Francia ha battuto 2-0 il Marocco e aspetta la vincente di questa sera.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

Banmich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Banmich 24.

Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

sesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Preparare l'armadio per i mesi più caldi richiede metodo e un pizzico di strategia per evitare di trovarsi sommersi da abiti superflui o inadatti alle alte temperature. Ecco quindi 10 capi estivi imprescindibili per una stagione all'insegna del benessere e del buon gusto. Iniziamo dal vertice della comodità, l'abito di lino. Questo tessuto naturale, leggero e traspirante è l'alleato perfetto contro l'afa. Una linea scivolata garantisce freschezza da mattina a sera. Al secondo posto troviamo la camicia bianca, rigorosamente in cotone o canapa, da portare sbottonata sulla pelle o annodata in vita per un tocco informale. Il terzo elemento fondamentale è il pantalone ampio. Che sia a palazzo o alla caviglia, l'importante è che accarezzi la figura senza stringere, permettendo all'aria di circolare. Il quarto capo è la gonna a ruota, un classico intramontabile che richiama la dolce vita e offre grande libertà di movimento, ideale per le passeggiate lungo il mare o in città. Per quanto riguarda i piedi, il quinto e sesto posto spettano alle calzature. I sandali bassi in cuoio, resistenti e versatili per il giorno, e le scarpe di tela leggere, perfette per le escursioni o le gite fuori porta. Entrambi garantiscono comodità senza sacrificare l'aspetto estetico. Il settimo pezzo irrinunciabile è il costume da bagno intero. Oltre a essere perfetto per le nuotate, si trasforma facilmente in un corpetto elegante se abbinato a un pantalone morbido o a una gonna per l'aperitivo serale. L'ottavo elemento è la maglia a righe, un omaggio allo stile marinaro che non passa mai di moda e dona vivacità a qualsiasi abbinamento. Infine gli accessori che completano e definiscono la figura. Il nono elemento è il cappello di paglia a tesa larga, essenziale per proteggere il viso dai raggi solari con innegabile classe. Il decimo ed ultimo elemento è la borsa in raffia o in corda intrecciata, tanto capiente da contenere il telomare quanto raffinata per accompagnare le cene all'aperto. 10 semplici elementi bastano per creare un perfetto guardaroba estivo capace di coniugare la funzionalità necessaria per combattere il caldo con un'eleganza sobria e misurata per vivere ogni giorno con grande serenità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Giuseppe Caputo. Ci sono momenti che chiudiamo nell'armadio dei ricordi per non indossarli mai più.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Anmic 24.

0: Tra 30 minuti ti aspettiamo su Anmich 24 con il programma
1: Anmich Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmich. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
0: Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24.

0: la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: le 11:45.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura la cronaca, l'uomo che ha ucciso l'ex compagna a Loreto ha confessato il delitto. Il 39enne è arrivato in caserma con i vestiti insanguinati e ha confessato l'omicidio. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato il corpo senza vita della donna, Luigia Fortunato, supino in corridoio, che presentava i segni di tante coltellate. Giovedì sera i due, secondo le prime informazioni, avrebbero litigato per vari motivi, tra cui la gestione del figlio, che non era in casa in quel momento.
2: Andiamo all'estero. In Spagna almeno 11 persone sono morte nell'incendio di un bosco nel

0: la provincia di Almeria, ma il totale tra morti e dispersi in tutta l'Andalusia devastata dagli incendi è di 19. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Attualmente circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
1: Ora in Francia, un adolescente di 17 anni è morto a Aulnoy-Aymer, nel nord del paese, dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città.
0: Torniamo in Italia. Paura ieri sera ad Arrone, piccolo centro della Valnerina, dove nell'area degli impianti sportivi una bimba di 4 anni è stata aggredita da quello che per il sindaco era un lupo, che è spuntato dal parcheggio, l'avrebbe raggiunta mentre stava giocando vicino ad un albero e morsa alle spalle. Ha dentato la maglietta per poi, riferiscono i testimoni, trascinarla per qualche metro. La possibile presenza di un lupo nella zona dove è avvenuta l'aggressione era già stata segnalata alcuni giorni fa dopo alcuni avvistamenti, in un caso anche filmato.
1: Economia. Emirates Telecommunications ha ceduto la sua intera quota del 16% in Vodafone all'imprenditore francese Xavier Niel, il fondatore del gruppo delle telecomunicazioni Iliad e principale azionista di Le Monde. La partecipazione è stata valutata in 6 miliardi di dollari, con un premio del 15% rispetto all'ultimo prezzo delle azioni Vodafone, e sarà rilevata da una società veicolo chiamata Vega, detenuta dalla famiglia dell'imprenditore.
0: Chiudiamo con i motori. MotoGP in pista al Sachsenring per le prove libere dalle 10.45. Occhi puntati su Marco Bezzecchi, non al meglio dopo la brutta caduta di Assen, e su Pedro Acosta, reduce dall'operazione al polso per risolvere la sindrome del tunnel carpale. Ancora assenti gli infortunati Aldeguer e Zarco. Nel pomeriggio delle 15 appuntamento con le prequalifiche per decidere i primi 10 al Q2 di sabato.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. A Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calcio mercato. Mario Hila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo. Chalobah in Paul su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner. Il campione in carica, per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo, numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai Champions. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca. Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al giro di boa. Fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, e superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo, oggi la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetemu, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont-de-Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: Dead.
1: Stai ascoltando Annemich 24.
2: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annemich in forma. Il tema di oggi è la Disability Card. A che cosa serve? Per chi, diciamo sì, che cos'è innanzitutto la Disability Card? Che cos'è? Ma a che cosa e cosa può semplificare per la procedura di voto delle persone con disabilità? È un passaggio importante e significativo. Su questo tema, sul voto digitale delle persone con disabilità, quindi sul voto assistito alle persone con disabilità, è stata istituita un tavolo tecnico che sta lavorando. E non è dato però saperci se queste eventuali direttive che il Ministero dell'Interno dovrà dare dopo la fine di questo tavolo tecnico, che prevede la presenza del Ministero per le Disabilità, che prevede la presenza del mondo associazionistico delle persone con disabilità e del Ministero dell'Interno appunto stesso, e quindi perché può essere uno strumento pubblico volto a semplificare l'accesso a diritti e servizi? Perché è un documento, diciamo così, che permette alle persone con disabilità di poter trovare, diciamo così, quella giusta dimensione tra un cartaceo ormai obsoleto e anche quella giusta e opportuna privacy che deve, diciamo così, comunque garantire le persone con disabilità, come tutti i cittadini del resto. Naturalmente questo è un discorso che è partito già qualche anno fa. Sappiamo bene che la Disability Card presenta ancora da oggi delle, diciamo così, criticità. Sarebbe opportuno una innovazione tecnologica per cercare di inviare a tutti gli aventi diritto alla richiesta della Disability Card la possibilità di non stamparla più in modo, diciamo così, tradizionale proprio su una card, ma poterla inviare in modo, diciamo così, più avanzato tecnologicamente, utilizzando, diciamo così, un'app che potrebbe essere nel possesso del cittadino e che da solo automaticamente, se poi ritiene, potrebbe stampare, diciamo così, la propria Disability Card. Ma questo lo vedremo subito dopo la sigla, facendo alcune considerazioni appunto su che cos'è la Disability Card, a che cosa serve e perché può semplificare la procedura di voto. Subito dopo la sigla.
0: Annemich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annemich.
2: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annemich informa. Allora, sapete bene che la Disability Card è un'attestazione che viene rilasciata, è un documento che viene rilasciato a tutti quelli che ne hanno diritto, e adesso vedremo chi è che ne ha diritto. Viene rilasciata dall'INPS. In questo momento sono presenti delle evidenti criticità, delle, diciamo sì, delle difficoltà. Come si può richiedere la Disability Card? Il cittadino la può richiedere direttamente all'istituto, che poi mette in moto tutta un iter procedurale per poi inviare a casa del cittadino la Disability Card. Chi la può ottenere la Disability Card? E quindi la può chiedere il cittadino direttamente, ma la può chiedere anche attraverso quattro associazioni che sono ANFAS, Annemich, ENS e UICI. Chi la può richiedere? Appunto le persone con disabilità civile maggiorenni con un'invalidità certificata pari o maggiore del 67%, ma la possono ottenere

0: e anche le persone minorenni con invalidità civile, tutti i cittadini che hanno l'indennità di accompagnamento e tutti i cittadini con una certificazione della legge 104, articolo 3,3, così come lo possono ottenere le persone ciechi civili, le persone sorde civili, le persone con invalidità e inabilità ai sensi della legge 222 del 1984. La carta viene quindi richiesta, come vi dicevamo prima, attraverso una procedura online da parte del cittadino che va sul sito web dell'INPS, oppure può essere richiesta da una delle associazioni che vi ho prima elencato, deputate a farne richiesta. Successivamente la carta stessa viene spedita a casa del richiedente. Quindi è un documento in cui sono, diciamo così, riportate e dove con quel documento vi è la certezza che quella persona ha quel grado di disabilità, quel tipo di disabilità. Il contesto attuale però serve soprattutto per il cittadino per ottenere determinati benefici che possono essere benefici di natura di servizi, benefici che riguardano i servizi oppure pubblici o privati, che possono con questa carta si possono ottenere gratuitamente o con tariffe agevolate alcuni benefici come possono essere accedere proprio a strutture sanitarie o accedere a servizi pubblici e anche servizi privati come possono essere, diciamo così, strutture museali, strutture di siti archeologici che possono essere sia gestiti dallo Stato ma che possono anche essere gestiti dai privati, ancorché però con i privati vi sia un atto convenzionale con il Ministero. Ora, perché potrebbe essere anche favorevole questa card per quanto riguarda il cosiddetto voto assistito? Il voto assistito è stabilito dalla legge 5 febbraio 2023, numero 17, e si innesta la prassi amministrativa. Ha inoltre chiarito che la modalità di annotazione permanente del diritto al voto assistito sulla tessera elettorale, diciamo così, su richiesta dell'interessato, possa avvenire a seconda le modalità diciamo così, impartite dal Ministero dell'Interno con la circolare numero 6 del 2023. Quindi che cosa avviene? Sì, avviene questo, che con questa card, con questa tessera, con questa carta, così come la vogliamo chiamare, il cittadino rientra, il cittadino che vuole portarsi presso il seggio elettorale e che vuole sviluppare, diciamo così, democraticamente il proprio diritto di voto, lo può fare liberamente senza dover portare o senza, diciamo così, individuare quelle che sono oggi le indicazioni. Oggi il cittadino deve portare, diciamo, sulla propria tessera elettorale alcune, diciamo, connotazioni. Invece con la card si potrebbe superare facilmente questa connotazione. Quindi, che cosa potrebbe avvenire? Che nel contesto attuale, se vi è un impedimento fisico ritenuto, diciamo, tale dal presidente, se la presenza sulla tessera, diciamo, dell'elettore del timbro dove si dice che deve essere una persona assistita, quindi esibizione di documentazioni specifiche per singole categorie, il libretto di pensione per i ciechi civili con i codici, oppure ci vuole il certificato medico rilasciato da un medico della ASL designato attestante l'impossibilità di poter esprimere il voto senza, diciamo così, senza l'assistenza. Ecco, questo comporta, diciamo così, una serie di difficoltà, ma anche una serie di, diciamo, invadenza nella privacy del cittadino. Con la Disability Card si possono quindi creare i presupposti per rafforzare le procedure di voto per le persone con disabilità, diciamo così, a normativa vigente. Quindi con quella Disability Card è il documento che insieme al documento di riconoscimento potrebbe essere presentato al presidente del seggio o al seggio elettorale e naturalmente, fermo restando l'architettura vigente normativa attuale, si può, diciamo, si proporre, diciamo così, si possono attraverso la disability card e attraverso, diciamo così, l'indirizzo di ben disposizioni ben precise da parte del Ministero dell'Interno, si potrebbe avviare quella semplificazione che porta veramente la persona a poter esprimere con pari dignità, con pari, diciamo così, autonomia, con pari autodeterminazione e quindi nella piena e libera volontà, perché è chiaro che quando vi è un'assistenza all'interno della cabina elettorale ci sono delle, diciamo, situazioni che vanno preservate, ci sono delle condizioni che devono essere assolutamente, diciamo, garantite. Invece in questo modo qui potremmo pensare che sicuramente bisogna sempre garantire tutto quello che c'è da garantire, però è altrettanto vero che si agevola la possibilità delle persone con disabilità di potersi presentare liberamente al seggio e poter esprimere la propria, diciamo sì, in piena libertà il proprio voto. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro un buon proseguo di trasmissione e ci risentiamo nella prossima puntata.
1: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
2: Anmich 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
4: Radio Anmich 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Anmich 24.
5: Anmich 24, la tua

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Prima la Sicilia, poi il colpo di scena. Per settimane gli esperti di gossip avevano giurato che Damiano David e Dove Cameron fossero in missione segreta tra le bellezze di Taormina per scegliere la location del matrimonio. Peccato che il sopralluogo fosse un falso allarme. Le nozze infatti hanno cambiato coordinate. Niente teatro greco sullo sfondo, ma romantiche colline toscane. È lì che il frontman dei Maneskin e l'attrice americana dovrebbero pronunciare il fatidico sì a fine settembre. Se le chiacchiere saranno confermate, la patria di Dante si aggiudicherà un altro matrimonio da favola. Del resto, tra vigneti, ville storiche e panorami da sogno, è difficile trovare un set più romantico. E chissà se questa volta i paparazzi riusciranno ad arrivare prima degli invitati. L'estate intanto è ufficialmente iniziata e per Matteo Berrettini sembra esserci un nuovo capitolo sentimentale da single. Lui e l'ex ballerina di Amici, Vanessa Bellini, non si seguono più su Instagram e nell'era dei social un unfollow vale più di qualsiasi comunicato ufficiale. Nel frattempo il tennista romano è stato avvistato a Ibiza, dove si è regalato qualche giorno di relax tra amici, musica e mare. Sorridente, rilassato, lontano dai campi da gioco, lo sportivo è sembrato deciso a godersi l'estate senza troppi pensieri. Una cosa è certa, quando si parla di Matteo, il gossip corre veloce quanto il suo servizio, se non addirittura di più. E a proposito di velocità, altro che utilitaria, Stefano De Martino ha deciso di affrontare la strada verso Sanremo con il piede ben piantato sull'acceleratore. Il conduttore è stato paparazzato a Milano al volante di una fiammante rossa, impossibile da non notare, ma a catturare l'attenzione dei flash non è stata solo la supercar. Sul sedile del passeggero c'era ancora una volta Gilda Ambrosio, presenza fissa tra le amicizie più strette del presentatore, una complicità che puntualmente riaccende la fantasia degli appassionati di gossip, anche se i due hanno sempre parlato di un rapporto speciale fatto di stima e affetto. Ma anche stavolta è bastato un giro in auto per mettere in moto le fantasie più bollenti. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Anmic 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: You ready?

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: 12:45.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran contro la tregua ormai appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prime mosse, riferisce Axios.
2: Ci spostiamo in Spagna. Almeno 12 persone sono morte nel vasto incendio scoppiato nella zona di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, nel sud-est della Spagna. Lo hanno riferito le autorità provinciali nel pieno di un'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa meridionale. 6 persone sono rimaste ferite, circa 1000 residenti sono stati evacuati dalle loro case e circa 150 vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme con il supporto di ulteriori squadre. I dispersi risultano 23.
3: Ora in Italia con la cronaca. Una donna, Luigia Fortunato, è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione a Loreto, nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex marito, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri ed ha confessato il delitto. Sami Kemayes, 38enne tunisino, era già noto alle forze dell'ordine. Era stato in

0: carcere per reati legati a stupefacenti ed evasione.
1: Un 35enne è morto nella mattinata di oggi dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo d'arma da fuoco. È successo nel Sulcis, in Sardegna. L'uomo disoccupato era originario di Carboni e residente a Porto Scuso. I militari hanno avviato le indagini. Un sospettato, secondo quanto si apprende, una persona con cui l'uomo avrebbe discusso, si troverebbe sotto interrogatorio in caserma.
0: Nel 2018 accusò un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa di averla molestata durante un colloquio su una vertenza. A distanza di 8 anni, la donna, un ex hostess, ottiene finalmente giustizia. La Corte d'Appello di Milano, nel secondo grado bis, ha condannato per violenza sessuale il 48enne a 1 anno e 2 mesi, dopo 2 gradi di giudizio in cui era stato assolto. Il processo, passato alle cronache come il caso dei 30 secondi, questa la durata della molestia e non considerata tale per il tempo breve, aveva scatenato non poche polemiche.
1: Tennis, ancora una volta Jannik Sinner contro Novak Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove a vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale e la gara comincerà intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
1: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Francia è la prima semifinalista del Mondiale. Come nella semifinale di Qatar 2022, il Marocco si arrende alla corazzata francese. Stavolta piegato da due capolavori nel giro di 6 minuti a inizio ripresa. Il destro a giro di Mbappé, il rasoterra chirurgico del pallone d'oro Dembélé. Al termine della partita Mbappé è stato visto con del ghiaccio sulla caviglia. L'attaccante del Real Madrid ha rassicurato tutti: sto bene. Per la Francia si tratta della terza semifinale mondiale consecutiva. Un'impresa riuscita nella storia solo a Germania e Brasile. E martedì 14 luglio a Dallas affronterà la vincente di Spagna e Belgio. Il quarto tutto europeo è in programma stasera alle 21 a Los Angeles. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal a destra e Oyarzabal centravanti. Nel Belgio De Ketelaere verso la conferma come falso 9 con Lukaku ancora dalla panchina. Bando alla scaramanzia per Rudy Garcia. Il City del Belgio ci crede. Molti pensano che a passare il turno sarà la Spagna. Io invece credo che saremo noi ad andare in semifinale, dice a poche ore dal match. Calciomercato, Anan Kalaili si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno israeliano è arrivato a Milano. In giornata visite mediche e idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio la firma sul contratto. Prenderà il posto di Dumfries sulla destra. È stato preso dall'Union Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus.

0: visite mediche in corso per il difensore spagnolo Mario Gila, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio per un'operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi. In casa Juve prosegue la riorganizzazione dei vertici societari. Adesso è ufficiale anche la separazione tra François Modesto e il club bianconero. A un anno dal suo arrivo, l'ormai ex direttore tecnico e la Juventus hanno raggiunto un accordo consensuale. Siamo al tennis, Jannik Sinner contro Novak Djokovic ancora una volta. Il sovrano e l'erede designato per la terza volta in 4 anni di fronte in una semifinale di Wimbledon. I due scenderanno sul campo centrale intorno alle 17.30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma dalle 14.30. La posta in gioco per il serbo è vertiginosa. A 39 anni insegue il 25esimo titolo slam, sarebbe record assoluto, e l'ottavo sigillo sull'erba londinese. Sinner vuole confermarsi ai championships dopo i 2 passi falsi slam di una stagione per altri versi dominante, specie in assenza di Alcaraz. La MotoGP è ancora un Aprilia Track House davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martina e 19esimo Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Ciclismo, il Tour de France 2026 prosegue la sua corsa verso nord e nella 7ª tappa mette sul piatto un disegno piuttosto agevole, con i velocisti grandi indiziati nella lotta per il successo sul traguardo di Bordeaux. Giornata sulla carta agevole per gli uomini di classifica dopo le fatiche dei Pirenei. In maglia gialla c'è Pogacar, vincitore della 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Anmich 24. Un'emozione continua.

Radio Amici 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi.

0: Quanto basta. Su Radio Amic 24. Ogni mercoledì alle ore 12:24 e venerdì alle ore 19:15.
1: Del Leone d'Oro, prestigioso riconoscimento nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano per il suo lungo impegno.

0: Marcinelli. In occasione della premiazione è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
1: Siamo qui un ente istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di

attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMIC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse un percorso di apertura nel nostro paese per il concreto.

costruzione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati unì irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento

0: teste nel miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il presidente Bagano è inoltre presidente nazionale della FAD, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva che lo ha portato alla presidenza della FINTIC, la federazione internazionale della disabilità.
1: Annic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te.
2: Grazie, grazie al presidente Candalaresi, grazie al vicepresidente Lucio Sarcinelli. Naturalmente grazie a tutti e grazie per questo premio.

样，是不是？

cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che

H24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. ANMIC 24.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il viaggio nell'isola più grande del Mediterraneo, la Sicilia, può iniziare da Palermo. Passeggiare nel suo centro storico significa attraversare secoli di storia, dai quattro canti al Teatro Massimo, dal Palazzo dei Normanni con la splendida Cappella Palatina, fino ai vicoli dei mercati storici, Ballarò, Il Capo e la Vucciria. A pochi chilometri da Palermo sorge Monreale, celebre per il suo Duomo, uno dei massimi capolavori dell'arte arabo-normanna, con l'interno completamente ricoperto da mosaici dorati. Prima di proseguire, vale la pena fare una deviazione verso Cefalù, con il centro storico affacciato sul mare, dominato dalla rocca e dalla cattedrale normanna. Poi si può raggiungere Trapani, città profondamente legata al mare e alla tradizione della pesca. Il simbolo del territorio sono le saline, dove mulini a vento, vasche d'acqua salata e montagne di sale creano un paesaggio particolarmente suggestivo al tramonto. E ancora Erice, che domina la costa da oltre 700 metri d'altitudine. Le sue stradine lastricate, le antiche mura e il castello di Venere restituiscono l'atmosfera di un borgo medievale rimasto quasi immutato nei secoli. Lasciando la zona del Trapanese, un tour della Sicilia che tocchi alcune delle tappe imprescindibili non può che veder protagonista senza dubbio anche Agrigento e i suoi dintorni. Se il tempo lo consente, merita una sosta anche Sciacca, cittadina marinara famosa per il porto peschereccio, le ceramiche artistiche e il vivace centro storico. Nell'entroterra c'è Enna, conosciuta come il Belvedere di Sicilia. Domina l'isola dall'alto dei suoi quasi 1000 metri. Dai bastioni del castello di Lombardia lo sguardo spazia fino all'Etna nelle giornate più limpide. Chi ama la natura può proseguire verso il Parco delle Madonie, dove piccoli borghi in pietra, sentieri panoramici e anche antiche tradizioni raccontano una Sicilia completamente diversa da quella balneare. Poi c'è Catania, una città che nasce e rinasce continuamente dalla sua stessa distruzione. L'eruzione dell'Etna e i terremoti hanno più volte ridisegnato il suo volto, lasciandole in eredità una bellezza intensa, costruita sulla pietra lavica. Poco più a nord, Taormina, arroccata su una terrazza naturale sospesa tra mare e montagna, è una delle destinazioni più famose del Mediterraneo, amata dai viaggiatori di tutto il mondo fin dall'Ottocento, e il teatro greco è il suo simbolo assoluto. Il viaggio continua verso una delle città più importanti della storia del Mediterraneo, Siracusa. Fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., fu per secoli una delle potenze più influenti del mondo antico, al pari di Atene. Il parco archeologico della Neapolis ne conserva testimonianze straordinarie. L'ultima parte del tour porta verso il nord-est della Sicilia, dove lo stretto di Messina separa l'isola dalla Calabria, con un paesaggio in continuo movimento tra correnti e luci mutevoli. Messina è spesso considerata una città di passaggio, ma custodisce elementi di grande interesse, come il Duomo, con il suo celebre orologio astronomico, che è uno dei più complessi del mondo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Ogni viaggio lo vivi 3 volte, quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Presidente, anni 24, sempre con te. Sanitario.

0: 1024 presenta Music Express, un viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche. Ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Arch 24.
1: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi

0: 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
1: Nel solo anno 2023, il 23% delle segnalazioni di discriminazione

Anvic24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anvic Presidenza Nazionale. Anvic24.

0: Radio Almic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Almic 24.
1: Almic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi.

0: direttore editoriale Nazzaro Pagano.
1: Amici 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. 24.it.

0: AMMI è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
0: Diventa anche tu socio Anmic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80.

10 giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Andes 24.

0: 13 e 47 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stato condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato

0: rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
1: Tragedia questa mattina a San Salvo Marina, dove un turista campano di 41 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L'uomo, padre di due figli, è morto nonostante i tentativi di soccorso del personale sanitario. Alla guida dell'auto c'era un uomo del posto, rimasto illeso ma sotto shock per quanto accaduto.
0: Sta bene, ma resta lo spavento. Così il sindaco di Arrone, nel Ternano, dove una bambina è stata attaccata da un lupo mentre con i genitori era nel parco pubblico della cittadina. Secondo il racconto dei testimoni, l'animale selvatico è spuntato dal parcheggio e ha addentato la maglietta della piccola, che stava giocando vicino ad un albero, e l'ha trascinata per qualche metro. Ora è in atto un piano per catturare il lupo. Le condizioni della bimba non sono allarmanti. Il lupo era stato avvistato varie volte, anche filmato e segnalato.
1: Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni, un guasto al motore avrebbe mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione, e un passeggero sarebbe stato risucchiato verso l'esterno, salvato dalla moglie e dagli altri passeggeri.
0: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso, in Brianza. Oggi, 50 anni dopo, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a Seveso per ricordare quanto successo. Alla cerimonia di commemorazione, una tensa struttura costruita appositamente all'interno del Bosco delle Querce, zona bonificata e trasformata in polmone verde, è stato accolto da una standing ovation.
1: Ancora una Aprilia tre cause davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez è miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo leader del Mondiale Martini e 19° Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le tre qualifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un modello che potrebbe essere preso ad esempio anche per le qualifiche internazionali. Il professor Nazaro Pagano.
3: GRA Amici 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora.
2: Internazionale delle persone con disabilità.
3: Buon proseguimento con i programmi di Amici 24.
2: Iniziative anche al di fuori del continente europeo, la tua radio, la tua voce. Con disabilità.

Anmice 24. Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: just a perfect day.
1: Visita il sito amici24.com.

Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Francia è la prima semifinalista del mondiale, come nella semifinale di Qatar 2022. Il Marocco si arrende alla corazzata francese, stavolta piegato da due capolavori nel giro di 6 minuti a inizio riprese. Il destro a giro di Mbappé, il rasoterra chirurgico del pallone d'oro del Belen. Al termine della partita Mbappé è stato visto con del ghiaccio sulla caviglia. L'attaccante del Real Madrid ha rassicurato tutti: sto bene. Per la Francia si tratta della terza semifinale mondiale consecutiva, un'impresa riuscita nella storia solo a Germania e Brasile. È martedì 14 luglio a Dallas affronterà la vincente di Spagna e Belgio. Il quarto tutto europeo è in programma stasera alle 21 a Los Angeles. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della roca con Yamal a destra e Oyarzabal a centravanti. Nel Belgio De Ketelaere verso la conferma come falso 9, con Lukaku ancora dalla panchina. Bando alla scaramanzia per Rudy Garcia. Il CT del Belgio ci crede. Molti pensano che a passare il turno sarà la Spagna. Io invece credo che saremo noi ad andare in semifinale, dice a poche ore dal match. Calciomercato, Anan Kalaili si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno israeliano è arrivato a Milano. In giornata visite mediche e idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio la firma sul contratto. Prenderà il posto di Dumfries sulla destra. È stato preso dall'Union Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus. Visite mediche in corso per il

0: Difensore spagnolo Mario Gila, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio per un'operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi. In casa Juve prosegue la riorganizzazione dei vertici societari. Adesso è ufficiale anche la separazione tra François Modesto e il club bianconero. A un anno dal suo arrivo, l'ormai ex direttore tecnico e la Juventus hanno raggiunto un accordo consensuale. Siamo al tennis, Jannik Sinner contro Novak Djokovic ancora una volta. Il sovrano e l'erede designato per la terza volta in 4 anni di fronte in una semifinale di Wimbledon. I due scenderanno sul campo centrale intorno alle 17.30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma dalle 14.30. La posta in gioco per il serbo è vertiginosa. A 39 anni insegue il 25esimo titolo slam, sarebbe record assoluto, e l'ottavo sigillo sull'erba londinese. Sinner vuole confermarsi ai championships dopo i due passi falsi slam di una stagione per altri versi dominante, specie in assenza di Alcaraz. La MotoGP è ancora un Aprilia track house davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martina e 19esimo Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Ciclismo, il Tour de France 2026 prosegue la sua corsa verso nord e nella 7ª tappa mette sul piatto un disegno piuttosto agevole, con i velocisti grandi indiziati nella lotta per il successo sul traguardo di Bordeaux. Giornata sulla carta agevole per gli uomini di classifica dopo le fatiche dei Pirenei. In maglia gialla c'è Pogacar, vincitore della 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
2: Stiamo sviluppando un percorso particolarmente significativo e nelle prossime puntate vi daremo il riscontro di tutto quello che stiamo realizzando. È altrettanto vero però che purtroppo i comuni che hanno una competenza specifica

0: Alice 24.
1: Il comune ha realizzato partiti di diverse dimensioni nella stessa piazza.
2: Late night can erase
1: di diverse dimensioni nella stessa
2: thoughts,
1: piazza.
2: I'll stay awake. These doubts spinning me round. Hard keeping them away. I'm hearing the voices demanding.
1: But
2: I don't care if they understand it.
1: Alle persone con disabilità.
2: I do it for the glory.
1: Già mi

0: Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18.15 e giovedì alle ore 12.15 su Radio Annice 24. Annice, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
1: La risposta dell'assessore è stato: beh, noi l'abbiamo fatto perché in quel momento ci sono dei lavori in corso, noi dobbiamo garantire gli stalli a questi cittadini.
2: Parlami d'amore, cambia la visione, vuoi tornare un po' indietro nel tempo, seguo le tue ombre, non ascolto, sento, siamo neve sole nelle lacrime che scendono.
3: Quello che non ho è amare.

0: presidente nazionale Annic. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.
1: Stai ascoltando Annic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: anni. È l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: ascoltando Annemich 24.
1: In forma. Conduce in studio Lazzaro Pagano, love presidente nazionale
2: tender. Ben trovati a questo nuovo appuntamento di Anticipo, partiamo dai diritti. Quando parliamo di scuole e disabilità non possiamo non partire da qui, perché quello è un segnale importante. Quando parliamo di scuola, naturalmente partiamo di scuola, particolare momento stiamo scrivendo a tempo così a campione i numeri dell'anno scolastico 2022-2023 rispetto all'anno precedente. Dobbiamo dire che tra le alunne e gli alunni con disabilità prevalgono gli alunni maschi, che sono circa 329 ogni 100 femmine. Non è una caratteristica delle nostre scuole questa della prevalenza dei maschi disabilità, perché da tempo le statistiche ci dicono che gli disturbi dello sviluppo neurologico sono più frequenti presso la componente maschile della popolazione. In generale però questo tipo di disabilità consideriamo che non è infrequente la compresenza di disturbi diversi e non soltanto di questi 228.000 insegnanti, 67.000 non hanno una formazione specialistica. L'altro aspetto che oggi dobbiamo cominciare ad rappresentare
3: Technology, uno sguardo al mondo della tech.
4: Ben trovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Un chilo di pane che peserebbe più di un chilo di piume, un cane che può volare, indicazioni rassicuranti a fronte delle richieste pericolose, come regalare un'arma ad un bambino. Screenshot, meme, commenti, critiche, ironia. È stato accolto così dai social media il debutto di Emma, l'intelligenza artificiale italiana lanciata dalla Egomnia Spa. Emma, la nata in Italia, così si presenta sulla schermata di accesso. È stata lanciata ufficialmente il 20 giugno scorso, inizialmente nata come piattaforma di lavoro per mettere in contatto candidati e aziende. Oggi si presenta come attiva nei servizi tecnologici. OpenAI ha presentato il suo primo chip progettato per ChatGPT e per far girare l'intelligenza artificiale più velocemente e in modo più economico. Si chiama Jalapeño ed è sviluppato in collaborazione con l'azienda di semiconduttori Broadcom. Il chip è stato progettato per funzionare con un'ampia gamma di modelli di IA, non solo con i prodotti di OpenAI, e sarà implementato nei data center gestiti da Microsoft e da altri partner a partire dal 2026. Controllando la progettazione dei propri chip, OpenAI punta a ridurre la dipendenza da fornitori esterni come Nvidia. 6 anni dopo il Nest Audio, Google torna sul mercato degli smart speaker con un dispositivo pensato dall'origine per Gemini Forum, nuovo assistente vocale che sostituisce l'assistente Google. Il design del Google Home Speaker riprende la linea minimale della famiglia Nest. Corpo sferico rivestito in tessuto, nessun pulsante visibile a parte un interruttore.

0: interruttore posteriore per disattivare i microfoni, un anello luminoso alla base che segnala quando l'assistente ascolta o risponde, un altoparlante smart ma pur sempre un altoparlante, ovvero con una certa qualità audio. L'universo di Geolier conquista anche Google, il rapper napoletano, infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Per un mese, cercando Geolier su Google, la pagina dei risultati si trasformerà con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
3: La tecnologia ha avanzato da parte di tutti. Dobbiamo dire che il 83% degli studenti con disabilità è di tutti.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

Ho apprezzato molto gli interventi da parte di questi esperti che hanno focalizzato i temi più attuali, in modo particolare per quanto riguarda il codice del terzo settore, che ha messo in risalto la possibilità di coprogettazione delle, con la, assieme alla pubblica amministrazione, di progetti, appunto anche coprogrammazione. E in Sardegna abbiamo sperimentato con il protocollo di presa con l'assessore ai trasporti per erogare servizio dei benefici che riconosce la Regione Sarda per i trasporti pubblici, urbani e extraurbani. Questo è un primo esempio, e questa è la strada che noi dovremmo seguire a venire, cioè coprogettare, coprogrammare con la pubblica.

0: avere un confronto con altre persone di grande presenza. Per quanto riguarda la possibilità di notizie riguardo alla, al sistema
1: Animich 24,
2: un'emozione continua.
0: Secondo il mio parere posso dire che sono rimasto soddisfatto, sì.

0: mondo, ma ho visto persone non sposociate con
1: donne
0: e credetemi, sono giovani
1: by saying something stupid like I love you. I can see in your eyes that you despise the same old lies you had the night before. And though it's just a lie to you, I mean it's true and never felt so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true.
2: È stata una riunione molto importante per noi. Ci ha spiegato tanti problemi che si stanno nascendo con Covid. Siamo veramente contenti di questa

0: that was fun.
1: That was so much fun.
2: L'AMMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità. L'AMMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: L'AMMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede AMMIC più vicina a te. AMMIC, difendiamo i tuoi diritti.

Diventa anche tu socio Annus. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic,

0: Quark vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'IT. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Amici 24.
1: L'AMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
2: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede AMIC più vicina a te. AMIC, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: quindi
1: Annemiece 24
2: che avviene, diciamo così, nel contesto giornaliero della quotidianità. A tutto questo poi si aggiunge la violenza sulle donne.

che la violenza di genere, la violenza su tutto, la violenza in generale va di genere va condannata, e se questa violenza va perpetrata ai danni di una persona con disabilità e soprattutto ai danni di una donna con disabilità, bene, questo va condannato ancora di più. Certo, la condanna

0: le donne subiscono violenza.
1: Anmic 24, ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.
2: Molto spesso la persona si consolida la presenza di Anmic nel mondo digitale, un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato, grazie soprattutto alla trasmissione Anmic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Anmic, Nazzaro Pagani. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, ANFAS Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, FISH, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, AMIL Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi,

0: con 4.920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annic continua a crescere, anche online.
1: L'integrità della persona, chi è preposto alla salvaguardia del vivere civile in modo, diciamo così.
2: Sono le 14:45 minuti.
1: È partecipativo per tutti, deve avere anche gli strumenti per contrastare quelle forme di violenza che vengono.
3: GR Annic 24, l'informazione allo stato puro.
1: Aspetti, diciamo, su proprio pratici per poter contrastare.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più grandi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso in Brianza, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Seveso per ricordare quanto successo e ha parlato di quel momento come di un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione ambientale. Colpisce ancora oggi, ha poi aggiunto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono queste notizie della gravità di quanto stava accadendo.
4: Ora in Spagna, dove almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
2: In Medio Oriente ora Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano ha detto: sono il primo della lista, mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane.
4: Entriamo in Italia con la cronaca. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. L'ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Quella Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
2: Potrebbe colpire ancora, è pericoloso. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano.
4: Il tennis, ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale. La gara comincerà intorno alle 17:30 perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.

GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Anni Cel 24, sempre con te.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: 4 presenti, 3 moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Alpe 24.
1: Diventa anche tu socio Armit. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera

0: Radio Annic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annic 24.
1: Annic 24.
2: Ribadito la necessità di avere tutti gli strumenti necessari per avviare in modo significativo questo nuovo momento della
3: dopo
2: quindi

0: Amelic 24,
1: la radio vera per gente vera.
2: Quindi da questo punto di vista la preoccupazione è tutta. Altra preoccupazione.
3: Something takes a part of me.
2: Something lost and never seen.
3: Every time I start to believe. Something's raped and taken from me. From me. Life's gonna always be missing with.

0: Amici 24.
1: In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia.
2: Siamo
1: dolci. Che

0: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.
1: Le celebrazioni a fine decennio per il giubileo della FIMITICH, la Federazione Internazionale degli Invalidi.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio con un

pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.

di tutti i giorni, più a pensarli mi innamoro di ogni donna ed ogni uomo, più ogni volta che li incontro se li canto.

0: senza medaglie e senza trono, che non si arrendono davanti a niente e sono sì eroi a modo loro.
1: E siamo convintamente
0: eroi a modo loro
1: nel dire che era necessario attivare un nuovo percorso. C'è quello che non siamo mai stati d'accordo, ma che
2: Anmich 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmich24.it. Anmich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvic24.it.
1: Organizzata società in Regione Umbria.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Mixer Eco G150 Hybrid 4x4. Il sistema presente rappresenta una novità assoluta a livello globale. Tecnologia ibrida, alimentazione bifuel e trazione integrale. La base è il motore 1.2 3 cilindri turbo da 130 cavalli e 230 Nm di coppia, già presente su tutta la gamma del SUV rumeno e su tante altre vetture del marchio e del gruppo Renault. A questo propulsore si integra un sistema mild hybrid a 48 volt che porta 140 cavalli combinati con la novità assoluta di un'alimentazione anche a GPL. La Toyota iGo X Hybrid sta riscontrando un gran interesse da parte degli automobilisti italiani. D'altronde fin qui è unica. Un gruppo motopropulsore full hybrid, ovvero ibrida senza la spina, da 116 cavalli in 377 cm di lunghezza, il che significa sulla carta consumi ridotti, maneggevolezza, facilità di parcheggio. Di queste, la voce che interessa le tasche dei guidatori è quella che riguarda i costi di gestione. Passiamo alle due ruote. Can-Am Pulse, il propulsore power a magneti permanenti sviluppato dall'azienda austriaca Rotax, appartenente al medesimo gruppo industriale di Can-Am, è stato accreditato di 35 kW di potenza massima e di 72 Nm di coppia sempre disponibili. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che vanno letti anche alla luce di un peso dichiarato relativamente contenuto per una moto elettrica di questa categoria, 177 kg. Zero XE. Il motore elettrico non va interpretato con la mentalità della potenza pura. La scheda parla di un'unità a magneti permanenti con potenza di picco intorno ai 15,5 kW, ma quello che si percepisce davvero è la risposta istantanea. Si sfiora l'acceleratore e succede subito qualcosa, senza il tempo morto tipico dei termici piccoli quando li trovi fuori coppia. Chiudiamo con una curiosità. Fernando Alonso non smette di stupire. Il pilota spagnolo è stato avvistato tra le strade del Principato di Monaco al volante del suo ultimo incredibile acquisto, la Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. Non si tratta di una semplice hypercar, ma di un pezzo unico al mondo, one-off, il cui valore stimato supera i 10 milioni di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote. Perché questo è un

Mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te.

0: 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e IPS. Visita il sito www.anmic.it.

ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e

0: entusiasmo questa nuova proposta che ci è pervenuta dalla sede provinciale di Napoli e dal presidente
1: Armic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltali, guardali, leggile. Visita il sito www.armic24.it.
0: Ha vissuto per tanti anni con Aldo Quini, alla presenza della famiglia, della famiglia di Aldo Quini, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare ogni sede provinciale a ogni autorevole rappresentante dell'associazione che nel passato si è certamente elevata, si è certamente imposto per elevare la nostra associazione a livello di oggi. E quindi noi abbiamo fatto questo e oggi faremo questo evento alla presenza di dicevo di tante autorità, alla presenza di tutti i presidenti provinciali della regione campagna di Annic, alla presenza anche della federazione, della FAMP, dei presidenti provinciali e regionali delle altre associazioni della FAMP. È un momento significativo, noi attraverso questa azione vogliamo sempre ricordare il passato, con la consapevolezza di vivere il presente, ma con la certezza che dobbiamo cercare di sfruttare il futuro e continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, una giornata significativa, tanto altro ce ne sarà, ma tutta questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente della per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge Rega, l'avvio di nuove procedure e tante altre questioni che saranno messe in campo. Noi come anni ci ripeto, la nostra azione è 360 gradi, rappresentiamo, tuteliamo,

0: scherzamente al presidente provinciale di Napoli, che lo ricetta in questo giorno, e a tutti i consigli provinciali di Napoli.
1: È morale, in genere, la memoria di una persona speciale, che so qui è stata una persona speciale. È sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo e molto spesso ne lascia un impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Fini, che ha lasciato in tante persone, e in me in particolare, un'eredità di conoscenza, d'amore e gentilezza, che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Fini, sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sera che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, poter realizzarsi grazie al fondo contributo economico offerto dal presidente nazionale Anunic dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagani. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie presidente Giovanni Pagani. Tutti noi vi ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per noi. Prima di avviarmi alla conclusione, desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale ed umano del dottor Fini a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con l'apposizione di una targa di corso, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con il mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
2: E siamo felici di essere qui come famiglia Crini, veramente onorati. Dobbiamo ringraziare prima di tutto

0: riuscivamo in questo momento. Nostro padre sarebbe stato veramente orgoglioso e felice della vostra presenza.
1: Annic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
0: Perché avete il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'Annic, hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede venisse intitolata a nostro padre e anche all'unanimità. E anche la targa meravigliosa che è stata apposta fuori. Per cui, insomma, veramente ringraziamo tutti. Abbiamo sentito cose meravigliose che ci hanno fatto commuovere naturalmente il nostro padre.

0: So questa grande passione che ormai è diventata tutta di Peppino. Quindi veramente Peppino, grazie di cuore da parte di tutti noi e niente, grazie ancora.
1: I'm always gonna
2: care about you.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Annich 24, la tua radio, la tua voce.
3: Su questa realizzazione di queste tre partite in 9 province e non può non avere un'esperienza fortemente politica. Noi siamo presenti che le procedure di disegnare un momento. Siamo e abbiamo sostenuto questa riforma perché questa riforma andava in quella direzione. E ancora oggi noi siamo convinti che lo spirito iniziale della riforma e lo spirito della riforma che è manifestata certamente era un qualcosa di positivo, qualcosa di significativo. Ahimè, però purtroppo poi nel fatto più pratico, proprio nella, e forse anche nell'aspetto più semplicistico della praticità delle procedure, purtroppo ci si è persi ahimè. Abbiamo perso il contatto con la popolazione. Noi l'avevamo rappresentato all'autorità politica, l'avevamo rappresentato.

esista mancanza di attenzione alle nostre riflessioni su questo. Oggi purtroppo il mio processo, dobbiamo capire cosa è questo, il processo è noto, dove ancora diciamo, esiste il vecchio processo, e questo processo tra le mille difficoltà che possiamo oggi raccontare, tra le mille difficoltà

0: svolge la funzione di accertamento unico e le regioni attraverso le aziende sanitarie territoriali, beh, diciamo che quel sistema comunale tra le mille difficoltà è riuscito a reggere. Poi si è deciso di passare al nuovo sistema. Benissimo, il nuovo sistema che c'è stato, diciamo così, che era necessario.
1: Stai ascoltando Animich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
0: I never understood life. Partecipassero al processo e sincronizzassero i loro attività di potere.

0: It's been a while since I denied.
1: Whatever
0: I'm disclosed desire.
1: Il secondo problema è che purtroppo si voleva sviluppare un sistema che aveva necessità di alcuni passaggi che dovevano essere realizzati.

fortuna gli occhi mi davano la direzione della semplificazione. A me semplificazione non è stata, perché devo vincere il certificato introduttivo, là una persona importantissima, occorre tantissimo tempo. I passaggi ci sono ben più di 15 passaggi perché il medico possa vincere il certificato medico. La stessa

0: bisogno poi dopo di un po' di
1: Ammit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Senti, come la voce la sirena, guardi come che cura di pulè.
0: Vantage,
2: in corsa in più.

0: déguisa. Le luche sveglia i merci alla stazione.
1: Le prese dei tempi di realizzazione delle visite. Di fronte a tutto questo, quelle che erano le premesse oggi purtroppo stanno cadendo tutte. E quindi quel sistema che doveva essere aggiornato,
0: lenda
1: sì,
0: dormire della sua nonna, inviata suo primo al 22,
1: è stato fatto e l'avevi,
0: trova in casa una barbona, e mio spatufera
1: tutto di, ma se un giorno si deve stamattina, non ho potuto parlare oggi,
0: e sulle sta un po' giù da rucate,
1: del costo di
0: la benzina,
1: ma anche questo sta di
0: la piazza era piena di culetti,
1: e nessuno mi venga a dire che poi il medico non potrà sottrarsi alla, diciamo così, a dirigere il centro di.

0: persone con disabilità religiosa. Ecco perché abbiamo chiesto e chiederò un incontro urgente con il Ministro questi temi dovranno essere affrontati. E poi ancora una serie di attori e rappresentanti delle varie organizzazioni
1: Sono le 15 e 45 minuti.
2: GRA Amici 24, l'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella rivolte ai bambini e ai ragazzi invitati alla commemorazione per il 50° anniversario del disastro della diossina dell'ICMESA di Seveso. Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi. Standing ovation per il Presidente al suo ingresso nella tenso struttura al Bosco delle Querce, il polmone verde creato nell'area del disastro. Poi è intervenuta la sindaca di Seveso, Alessia Borroni, con un intervento pieno di speranza. 50 anni fa, ha detto, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda il futuro con gli occhi dei nostri ragazzi.
3: Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci e in base alle testimonianze dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione.
4: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, che poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati, Macerata, e ha confessato di averla uccisa. Nella notte i carabinieri del Norm di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
3: Smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. I carabinieri di Roma Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti analoghi, perché gravemente iniziate dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Le fasi operative del blitz, culminate con l'irruzione simultanea in due obiettivi individuati, sono state supportate dal personale della squadra artificieri del nucleo investigativo di Roma, che ha assicurato l'osservazione e la copertura aerea dell'area con alcuni droni.
4: La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia venerdì e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne alla Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
3: L'Unione Europea mette nel mirino Facebook e Instagram. La Commissione Europea contesta Meta in via preliminare la violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design delle due piattaforme social crei dipendenza. Lo scroll infinito, l'autoplay dei reel, video, le notifiche push, i sistemi di raccomandazione altamente personalizzati sono le caratteristiche contestate dall'esecutivo europeo, perché favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. I social network, così come sono ora, creano una dipendenza grave paragonabile a quelle delle droghe pesanti, soprattutto per minori e persone vulnerabili.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
5: In esso confluiranno tutti gli enti del mondo no profit tutelati dal legislatore.
2: GRA Amici 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amici 24.
5: All'obbligo per alcuni enti di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti. Ovviamente coloro

0: cultura, in modo particolare per quanto riguarda codice nel testo, che ha messo in risa progettazione delle, con la base della pubblica amministrazione, i progetti appunto anche coprogrammazione, che in Sardegna abbiamo sperimentato con un protocollo di intesa ai trasporti per erogare il servizio dei benefici che riconosce la Regione Sarda per i trasporti pubblici, urbani e extraurbani. Questo è un primo esempio, ma questa è la strada che dobbiamo seguire a venire, cioè coprogettare, coprogrammare con la pubblica amministrazione. È stata una soddisfazione.
1: Che vedere dopo questa pandemia.

0: sono contento di essere presente in questa, in questo convegno e di sapere più di altro. Mi auguro che continueremo a rivederci più spesso. È una bella cosa, grazie.
1: È stata una riunione molto importante per noi, ci ha spiegato tanti problemi che stanno nascendo col Covid. Siamo veramente contenti di questa

never too late to be free.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
2: Diventa anche tu socio ANMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: ogni settimana su Radio Annich 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Annich 24.
1: Ascoltando Annich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Annich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.annich24.it

0: Anmic 24.
1: Un'emozione continua. Waka from London.

0: nazionale a tutela e rappresentanza delle persone con disabilità, riconosciuto con DPR del 23 dicembre 1974.
1: Eyes of emerald and white, more precious than gold.
0: Esamina in dettaglio la legge delega 227 del 2020.
1: Hands as soft as the sand, but harder to hold.
0: Una guida chiara sui meccanismi, sulle possibilità di attuazione e su

jumătate de an, nici più vicine a te.

Anmic 24.

promise you this.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. Dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea. Attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è

0: dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte, Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Nell'armistizio non ha capito granché, credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Amici 24, ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amici 24.

vice il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. ANMIC informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12:19, solo su Radio ANMIC 24. ANMIC informa, la voce della disabilità in Italia.

cura ma in una fase. Peraltro la legge, come dire, in modo lungimirante, ha previsto che queste case non debbano avere le connessioni strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civilizzazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare il futuro che durante noi, cioè per porsi autonomia delle persone con

0: Diventa anche tu socio Amit. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amit24.it e cerca la sede Amit più vicina a te. Amit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Radio Amit 24. A cucinare con noi, cucina con noi, sì, alimenti, ricette, cucina con noi, gustosi quanto basta, su Radio Amit 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

16 e dove noi parleremo e raccontiamo quello che nessuna persona che si abita per poter vedersi riconoscere loro giusti. E infine parleremo direttamente con il ministro.

sulla disabilità.

1224, sempre con te.

0: fugare.
1: Sarò grande, vedrai. Fammi spazio e dopo mi dirai. Che maschio sei.

0: alla creazione di e anche la possibilità di
1: mi aspettavo, lo sai, un rapporto un po' più normale. Quale eventualità? Trovarmi una collocazione. Ora spiegami, dai, l'atteggiamento che dovrò adottare.
0: Mentre io rischierò.

0: forma, alla formazione, all'inclusione lavorativa, alla qualità della vita dei servizi anche sanitari, sanitari che riguardano la salute.
1: Presidente Pagano, il ministro Locatelli ha parlato di percorsi strutturati, ma anche di un fondo.

0: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.
1: Noi siamo

parte dell'altra parte politica nel momento in cui si va a redigere la legge di unità. Noi siamo pienamente in linea con quanto il ministro ha rappresentato, la nostra collaborazione è totale, sarà massima e diciamolo anche partendo da quello che è stato utilizzato già dal ministro, proprio perché la nostra associazione, essendo così ramificata su tutto il territorio nazionale,

siamo ottimi al punto di partenza, perché prima non c'era nulla, ma adesso abbiamo bisogno di lavorarci, rifletterci, portando le buone pratiche e guardando al futuro come un'occasione, un'opportunità.

0: sviluppare sui territori affinché possano sfruttare l'occasione della legge 112 per sperimentare dalle palestre di vita alla vita autonoma e indipendente.
1: Presidente della Camera, lei ha ascoltato l'occasione, ha parlato di territori da sviluppare, ma soprattutto da vendere. Già scorso 6 anni da 16 dovremmo attendere ulteriore tempo.
2: Si consolida la presenza di Annuc nel mondo digitale, un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annuc Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annuc, Nazzaro Pagani. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Angla Tromeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Annil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annuc 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annuc 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annuc continua a crescere anche online.
3: Guidato dall'Annuc, guardiamo insieme le immagini che raccontano in maniera chiara una realtà difficile.
4: Sono le 16:48 minuti.
3: La necessità da parte del cittadino di far riconoscere.
5: GR Annuc 24. L'informazione allo stato puro.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbero cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
6: Ora in Grecia, su un volo Ryanair operato da Malta Air, un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. L'uomo 61enne è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il Boeing 737 in volo da Salonicco ha effettuato un atterraggio pilotaggio in emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni. 4 i passeggeri trasportati in ospedale.
7: In Italia, risarcimento milionario in fase pregiudiziale per i genitori di un bimbo nato 6 anni fa in una clinica nel napoletano con una paralisi cerebrale. A darne notizia l'associazione Dignità al Malato, che ha assistito la coppia. I fatti risalgono a luglio del 2020. Secondo quanto riportato dall'associazione, mamma e neonato non furono sottoposti a monitoraggio cardiotoccografico nelle ultime ore del travaglio. Il parto fu naturale, poi si scoprì che il bambino soffriva di paralisi cerebrale infantile con difficoltà di linguaggio e non autonomo nella deambulazione.
6: Instagram e Facebook danno dipendenza un po' come le droghe pesanti, lo dice la Commissione Europea. Per l'esecutivo UE, che si esprime in via preliminare, Meta ha violato il Digital Services Act a causa del design dei due social concepito in modo da creare dipendenza. L'indagine si concentra su funzionalità quali lo scorrimento, la riproduzione automatica, notifiche push e sistemi di raccomandazione delle piattaforme altamente personalizzati. Meta rischia una multa di 10,55 miliardi di euro.
7: Salute: il 45% degli italiani consuma snack salati almeno una volta a settimana, il 34% dolciumi e caramelle, il 31 merendine, il 20 barrette proteiche e il 16 energy drink. Fenomeno ancora più allarmante tra i giovani, dove le percentuali salgono di almeno 15 punti in più ed è 9 volte superiore rispetto agli anziani. Emerge da un report col Diretti Censis, che sottolinea anche che il 97% degli italiani però vuole mangiare sano per prevenire malattie.
6: Il calcio per Mario Chila, prima giornata rossonera. Il difensore centrale in mattinata ha effettuato le visite mediche. Dopo pranzo l'idoneità sportiva, nel pomeriggio in sede per la firma sul nuovo contratto e il comunicato ufficiale. Il Milan pagherà alla Lazio 28 milioni di euro bonus inclusi. La metà andrà al Real Madrid. Il centrale spagnolo percepirà un ingaggio da 4 milioni e mezzo a stagione per i prossimi 5 anni.
7: È tutto, a più tardi.
5: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Sì, esattamente. Però la variazione è un limite diretto che non è più di 5.

0: meteo di radio Ammic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Vi ringrazio per essere stati con noi. Ci vediamo la settimana prossima, stesso giorno.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Wimbledon sono ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove a vincere era stato il serbo. Oggi i due si sfidano per un posto in finale. La gara comincerà intorno alle 17.30 perché prima c'è il confronto tra Zverev e Ferri. È un orario particolare perché due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'Hollingen Club.
3: Dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
4: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicino a te.
2: Annic, difendiamo i tuoi diritti. 25 milioni. Il classe 2004 si prepara a firmare un contratto di 5 anni da 2,2 milioni di euro a stagione. Sull'altra sponda di Milano, il Milan ha trovato l'accordo con la Lazio per il cartellino di Mario Chila, arrivato anche lui a Milano per visite mediche e firma sul contratto. I mondiali americani, Spagna e Belgio si sfidano nei quarti di finale. La vincente affronterà in semifinale la Francia. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal destra e Oyarzabal centravanti. Recuperato Nico Williams, che dovrebbe comunque partire in panchina. Del Belgio, senza Unana infortunato, ballottaggio tra Fanaken e De Bruyne. De Ketelaar verso la conferma come falso 9, con Lukaku ancora dalla panchina. Il Tour de France riparte dopo il tappone pirenaico che ha confermato lo strapotere di Tadej Pogacar. Oggi la settima frazione, una tappa totalmente piatta per un possibile arrivo per velocisti. La tappa durerà 175 km. Il Sette Bello si sta preparando per la Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si svolgerà a Sydney in Australia dal 23 al 26 luglio. I 17 azzurri scelti dal CT Alessandro Campagna sono al lavoro a San Francisco, dove resteranno fino a giovedì 16 luglio in collegiale con i padroni di casa degli Stati Uniti. Nel primo incontro amichevole gli Stati Uniti si sono imposti contro l'Italia col minimo scarto, battendo gli azzurri col punteggio di 12-11. Le prossime sfide andranno in scena alle 4 italiane di sabato e domenica alle 21.30. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
5: Annic informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annic.
6: Annic 24.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Valpadana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Anvich 24,
2: la radio vera per gente vera.

GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a 12.45. Anmic 24.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Preparare l'armadio per i mesi più caldi richiede metodo e un pizzico di strategia per evitare di trovarsi sommersi da abiti superflui o inadatti alle alte temperature. Ecco quindi 10 capi estivi imprescindibili per una stagione all'insegna del benessere e del buon gusto. Iniziamo dal vertice della comodità, l'abito di lino. Questo tessuto naturale, leggero e traspirante è l'alleato perfetto contro l'afa. Una linea scivolata garantisce freschezza da mattina a sera. Al secondo posto troviamo la camicia bianca, rigorosamente in cotone o canapa, da portare sbottonata sulla pelle o annodata in vita per un tocco informale. Il terzo elemento fondamentale è il pantalone ampio. Che sia a palazzo o alla caviglia, l'importante è che accarezzi la figura senza stringere, permettendo all'aria di circolare. Il quarto capo è la gonna a ruota, un classico intramontabile che richiama la dolce vita e offre grande libertà di movimento, ideale per le passeggiate lungo il mare o in città. Per quanto riguarda i piedi, il quinto e sesto posto spettano alle calzature. I sandali bassi in cuoio, resistenti e versatili per il giorno, e le scarpe di tela leggere, perfette per le escursioni o le gite fuori porta. Entrambi garantiscono comodità senza sacrificare l'aspetto estetico. Il settimo pezzo irrinunciabile è il costume da bagno intero. Oltre a essere perfetto per le nuotate, si trasforma facilmente in un corpetto elegante se abbinato a un pantalone morbido o a una gonna per l'aperitivo serale. L'ottavo elemento è la maglia a righe, un omaggio allo stile marinaro che non passa mai di moda e dona vivacità a qualsiasi abbinamento. Infine gli accessori che completano e definiscono la figura. Il nono elemento è il cappello di paglia a tesa larga, essenziale per proteggere il viso dai raggi solari con innegabile classe. Il decimo ed ultimo elemento è la borsa in rafio in corda intrecciata, tanto capiente da contenere il telomare quanto raffinata per accompagnare le cene all'aperto. 10 semplici elementi bastano per creare un perfetto guardaroba estivo capace di coniugare la funzionalità necessaria per combattere il caldo con un'eleganza sobria e misurata per vivere ogni giorno con grande serenità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Giuseppe Caputo. Ci sono momenti che chiudiamo nell'armadio dei ricordi per non indossarli mai più.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Diventa anche tu socio Anni. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Ritrovate questo nuovo appuntamento di Annic Informa Magazine, il rotocalco di informazione sulla disabilità dell'anno, evento nazionale a tutte le persone con disabilità riconosciute con il titolo

0: grande importante, un mondo parallelo che ha dovuto essere attraverso per riconoscere
1: se solo avessi la DeLorean.
0: Ed infine, per concludere, nella nostra consueta rubrica dell'approfondimento parleremo della legge 68-99 e avremo modo di parlare e chiedere direttamente al ministro quali sono le motivazioni per le quali le persone disabili hanno difficoltà a trovare un posto di lavoro, nonostante esista una legge a loro tutela, e cioè la legge 68-99.
2: Anmic 24.

0: concentrato, Presidente.
1: Grazie, grazie.
0: Presidente, molto spesso si sente parlare di caregiver e caregiver familiare. Qual è la differenza?

0: e naturalmente dobbiamo fare la distinzione tra l'obiettivo comunitario e l'obiettivo che per noi diventa fondamentale, un diritto che vada a tutelare le persone in famiglia, perché le famiglie non sono più in grado di sostenere questa situazione che si è aggravata naturalmente dopo la crisi, con la crisi pandemica e dopo la crisi. Quindi di fronte a tutto questo è fondamentale la difesa del diritto alla vita, ma definire assolutamente l'aspetto che riguarda l'aspetto giuridico della figura del diritto.
1: Annemice 24.
0: Tutela, giuridica,
2: l'uomo,
0: il problema, che è stato

0: And I know all of you do this because
1: grazie Presidente, ci saremo un attimo e vediamo.

anni 90, visti dal mondo della disabilità, le conquiste, le battaglie di tanta gente che si è unita per far rispettare

In Italia la politica vive il passaggio dalla prima alla seconda repubblica. Si diceva del fare squadra. Proprio in questi anni nasce la FAND, Federazione

0: la ricerca della tela dei propri in qualcosa ovviamente è passato ad Amici, che è stato protagonista proprio in quegli anni. Ma io,
1: ripeto, negli anni 90

0: realtà, dall'altra parte c'è il mondo politico e il mondo istituzionale, e naturalmente se poi il garante deve, diciamo così, se dobbiamo avere anche esperienze di vari garanti che sono succeduti sul territorio, appunto quando è il garante regionale, naturalmente no, siamo molto certi di questa situazione. Certamente dobbiamo lavorare, e naturalmente definisca con chiarezza il ruolo stesso di questa nuova figura che andiamo a inserire nel nostro ordinamento. Forse per noi non c'era bisogno di dichiarare assolutamente il garante della disabilità.
1: Anmi ci informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmic. Anmi ci informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmic 24. Anmi ci informa, la voce della disabilità in Italia.
0: Al tavolo degli incontri, delle concertazioni, ma renderle, diciamo così, punto di riferimento tra il Parlamento e le, diciamo,
2: Anmic 24, la tua radio, la tua voce.
0: Con l'introduzione della figura del garante, ecco, attualmente noi rimane il nostro scetticismo e le nostre limite rispetto a come è stato, diciamo così, implementato questo periodo.
3: Grazie Presidente Pagano per essere stato qui con noi.
0: Grazie a voi, grazie a tutti spettatori e tutti i nostri radioascoltatori, e naturalmente l'augurio di una buona giornata.
3: Non andate via, ricordatevi che potete rivedere questa puntata direttamente sul nostro sito anmic24.com o anche sul nostro canale semplicemente ciò.
4: Era quella del Luna Park.
3: Non andate via perché adesso parleremo con il ministro per le disabilità Sandra Locatelli della legge 68-99, quali sono le motivazioni per cui attualmente le persone disabili hanno non sforzi di a poter trovare un posto di lavoro, e parleremo cosa ritiene di fare a una rivisitazione totale della legge 68-99.

0: sai tu
1: dal professor Lazzaro Pagano,
0: era la testa di un signore
1: e
0: con la morte vicino giocava a
1: biliardi su quelle che
0: era
1: sono le
0: elegante,
1: legate
0: nel giovane vecchio, forse malato
1: alla legge vera, ma
0: sicuramente era malata perché perdeva sangue
1: importante.
0: D'amore
1: vorrei soffermare

0: con il ministro Locatelli per comprendere quali saranno le iniziative che il suo ministero tenderà a porre in campo per risolvere i problemi e dare la possibilità di poter trovare lavoro.
1: Ma non preoccupatevi, il cielo è sereno,
0: seguendo
1: oggi non ce ne sono più tanti.
0: E partiamo subito dall'articolo 1 della legge,
1: la terza luna,
0: per inquadrare precisamente gli ostili. La presente legge ha come finalità la

0: collocamento.
1: Un passaggio.
2: La gente corse a casa, perché per quello no, ritorno all'inverno.
0: Noi ci vediamo soltanto alle persone con disabilità con una percentuale di invalidità superiore al 45%. Ma parliamo anche di altre categorie, come gli invalidi del lavoro, le persone non vedenti sostenute, le persone invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi. Tenuto conto quindi dell'articolo 1, non dobbiamo dimenticare l'articolo 3 della legge 68/93, che inquadra precisamente le percentuali e il numero dei lavoratori che devono essere assunti attraverso anche le categorie. Credo che sia abbastanza chiaro l'articolo 1, non solo per i destinatari, ma proprio per lo spirito di questa legge, la legge 68/93. Passaggio importante, una legge che tra l'altro delinea in maniera chiara e inequivocabile anche il rapporto dei lavoratori aderenti alle categorie, i datori di lavoro sia del pubblico che del privato devono rispettare. Stiamo parlando ovviamente di su cui l'azienda o l'ente abbia al suo come forza lavoro abbia un numero tra 15 e 35 dipendenti, deve riservare un posto alle persone legate al mondo del collocamento reale, che sono quelle che abbiamo detto in apertura, di civili, di lavoro, eccetera. L'altro passaggio importante, quindi l'altro scaglione che si passa a due lavoratori, sono certo gli enti, quelli che hanno le proprie dipendenze da 36 a 50 dipendenti. Ultimo passaggio è per le aziende private e gli enti pubblici che hanno dei dipendenti superiori a 50 lavoratori. In quel caso vi è proprio una percentuale che è riconosciuta nel 7% delle persone.
3: Tra 5 minuti su Armi24.

0: sicuramente questo è un tema sicuramente di essere rinnovata, perché del 99 è passato molto tempo e anche il punto di vista rispetto alla condizione della disabilità si è...
1: Sono le 17:45 minuti.
0: Quindi abbiamo bisogno in questo caso ancora in maniera più specifica e tecnica proprio, 24. Di capire dove andare a migliorare la norma. Sia dal punto di vista della strategia del centro di
2: ritrovati dalla relazione.
3: In apertura alla cronaca, dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso d'aver ucciso la madre, 58enne, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP del Tribunale d'Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
2: La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Lamelli nel 2019. Dopo il corteo non autorizzato, i dimostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù, rispondendo presente al suo nome e facendo il saluto romano. Lamelli fu aggredito il 13 marzo 1975 da esponenti di Avanguardia Operaia. Morì il 29 aprile. Le analoghe accuse al corteo del 2018 confermate in appello, 13 condanne.
3: Ondata di maltempo e temporali sull'Italia domani, piogge e rovesci interesseranno tutte le regioni settentrionali ad esclusione delle zone costiere liguri e tutte le regioni adriatiche. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Piemonte.
2: In Spagna 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi e il bilancio ancora provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco della provincia andalusa di Almeria. Molte delle vittime, tra le quali 4 cittadini britannici e uno spagnolo, sono state trovate vicino al comune di Bedar. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Centinaia di persone sono ancora al lavoro per cercare di spegnere il rogo che si potrebbe essere generato dopo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca.
3: I mediatori del Qatar, in coordinamento con gli Stati Uniti, sono volati in Iran per cercare di ridurre la tensione e creare le condizioni per far ripartire le trattative. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali i colloqui tra il Qatar e l'Iran sono ancora in corso, ma è chiaro, si legge, che tutte e due le parti vogliono tornare al memorandum of understanding.
4: Ed eccoci ritrovati in questa nuova puntata dell'Italia con te. Quest'oggi ci troviamo sul Lido balneare dell'Anmich, la scogliera di Salerno, un Lido nato nel lontano 2007, super attrezzato per le persone con disabilità. Il binomio costante di questo Lido balneare è la professionalità, la competenza, ma soprattutto il cuore. Il cuore dell'Anmich, quel cuore che ti permette di portare avanti una serie di iniziative con l'attenzione vera alle persone con disabilità, perché molto spesso non ci si rende conto quanto possa essere importante essere vicini alle persone, ma con i giusti modi, in maniera adeguata. Questo lo fa l'Anmich. Ma ci fermiamo un attimo perché è importante quest'oggi, giornata inaugurazione del Lido balneare Anmich, la scogliera di Salerno, ascoltare dai diretti interessati come si trovano in questo Lido e le attenzioni che da tempo gli vengono dedicate, perché solo ascoltando la voce delle persone, solo ascoltando le necessità delle persone, si potrà creare un grande servizio per le persone con disabilità. Anmich lo sa, lo ha sempre saputo, ed è per questo che oltre alla professionalità e alla competenza l'Anmich ci mette il cuore.

0: Sono in Nashville
1: da molti anni.
0: It really is the greatest.
1: Mi trovo bene.
0: Yes, I know.
1: Che neanche fanno apposta. Come due mezzi, come neanche fanno apposta. Come l'anno scorso e adesso, con il Covid che ci sta tornando in tutte le maniere, sia a livello sanitario che a livello
0: It's not so very hot.
1: Non lasciando nessuno dietro.

0: 三个刀子往里头比较比较安全了。
1: Però il problema, il fatto è che hanno, su questa struttura c'è bisogno sempre di adeguamenti annuali e quindi noi abbiamo bisogno anche di forze anche economiche per finanziare i giovani e per la verità i nostri associati sono molto vicini, cercando di andare avanti e fare qualche pezzo in più ogni volta per migliorare la struttura. Qui ci sono 40

personale che dal punto di vista, diciamo, istituzionale all'Amunich, soprattutto in questa notevole iniziativa dove, dico sempre, si dà la dignità ai, insomma, a tutti di poter godere del mare, della nostra splendida città di

questo stabilimento spagnolo è partito nell'anno 2007, fino ad oggi portarlo ad alti livelli, uno stabilimento senza barriere architettoniche. La struttura balneare La Scogliera offre tanti servizi come le job, questi sussidi per l'invalido, per portarli fino in acqua, dove ci sono i ragazzi che danno una mano, c'è un team ben organizzato, solidale, e oltre a dare dei servizi qui, garantiamo un sorriso, un giornale di relax, pure di relax,

guadagnare, insomma, è la sicurezza di più anche si prende. È chiaro, insomma, che vogliono la polizia, la sicurezza della spiaggia, anche perché portano parecchi bambini, quindi vogliono che tutti quanti siano, insomma, messi in servizi di sicurezza, possano stare tranquilli, insomma, con i bambini in acqua ed anche, insomma, nel sessi di sabato, fare, insomma, il bagno senza nessun problema. Tutti gli utenti non c'hanno, insomma, anzi, diciamo, si contattano perché diamo un servizio che pochi insomma, limitano, perché, insomma, anche perché, insomma, diamo la massima sicurezza anche per persone che sono...

0: La miscelata nel lontano 1956 da allora non si è mai fermata, combattendo sempre a fianco delle persone con disabilità. Oggi attualmente presente in tutte le regioni italiane con i suoi comitati regionali, ma anche in 104 sedi provinciali, per non parlare delle migliaia di delegazioni. Presente all'interno delle commissioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile, sia dell'ASL che dell'INPS, è la prima associazione riconosciuta per la rappresentanza della categoria degli invalidi civili, ma soprattutto è la prima associazione per autorevolezza e soprattutto rappresentatività. Infatti la MISC conta tra i propri soci oltre 150.000 iscritti, che fanno di lei la prima associazione italiana che rappresenta le persone con disabilità. Attualmente l'AMMIC presiede anche la FAND, la Federazione Nazionale delle Associazioni con Disabilità.
1: Wimbledon sono ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove a vincere era stato il serbo. Oggi i due si sfidano per un posto in finale. La gara comincerà intorno alle 17.30, perché prima c'è il confronto tra Zverev e Ferri. È un orario particolare perché due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle flessibili regole presenti sui prati dell'Olingan Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato. Il calcio all'Inter ha trovato l'accordo per Hernán Calaíri dell'Union Saint-Gilloise, che è arrivato a Milano per le visite mediche. Il classe

0: 2004. Questa sarà la prima giornata da giocatore nerazzurro in attesa della firma sul contratto. Le richieste iniziali della formazione belga erano di 30 milioni di euro, ma l'Inter è riuscita a trovare l'intesa per 25 milioni. Il classe 2004 si prepara a firmare un contratto di 5 anni da 2,2 milioni di euro a stagione. Sull'altra sponda di Milano, il Milan ha trovato l'accordo con la Lazio per il cartellino di Mario Chila, arrivato anche lui a Milano per visite mediche e firma sul contratto. I mondiali americani, Spagna e Belgio si sfidano nei quarti di finale e la vincente affronterà in semifinale la Francia. De La Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal a destra e Oyarzabal centravanti. Recuperato Nico Williams, che dovrebbe comunque partire in panchina. Del Belgio, senza Onana infortunato, ballottaggio tra Vanaken e De Bruyne. De Ketelaere verso la conferma come falso 9, con Lukaku ancora dalla panchina. Il Tour de France riparte dopo il tappone pirenaico che ha confermato lo strapotere di Tadej Pogacar. Oggi la settima frazione, una tappa totalmente piatta per un possibile arrivo per velocisti. La tappa durerà 175 km. Il Settebello si sta preparando per la Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si svolgerà a Sydney in Australia dal 23 al 26 luglio. I 17 azzurri scelti dal CT Alessandro Campagna sono al lavoro a San Francisco, dove resteranno fino a giovedì 16 luglio in collegiale con i padroni di casa degli Stati Uniti. Nel primo incontro amichevole gli Stati Uniti si sono imposti contro l'Italia col minimo scarto, battendo gli azzurri col punteggio di 12-11. Le prossime sfide andranno in scena alle 4 italiane di sabato e domenica alle 21.30. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Saranno i segni del progetto individuale, vita indipendente, dopo di noi e inclusione.
2: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: Avviata presso la riforma del terzo settore, Anmich è pronta al blocco di partenza. Non siamo più, siamo un'associazione in Italia, però tengo a precisare che dal primo di giugno noi siamo una rete assoluta, quindi con la sede centrale e il coordinamento di un politico associativo.

precise. Potranno essere iniziate ancora in modo più manifesto che comunque questa dimensione, l'unica cosa che non è in discussione è la presenza dei medici, in particolare di amici, ma di terapia delle professioni, siano sia esse dovessero essere commissioni ASE o commissioni. Quindi oggi è una giornata importante per noi, stiamo ripartendo veramente anche per una guerra. Siamo sempre stati presenti sul campo, partendo da Bolzano per a Palermo, nei momenti ancora più difficili siamo sempre stati presenti, abbiamo sempre saputo parlare in maniera più visibile le tante persone con

0: buona giornata.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
2: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
3: I temi sono caldi, sono al centro della disabilità, che da due anni nasce in attesa di un'informazione normativa, sono al centro del genere, sempre fondamentali perché definiscono un nuovo concetto di persona con disabilità, che è una persona che ha dei bisogni, ha dei desideri, ha una necessità di autodeterminazione e ha un valore della vita di una scelta. Vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia, fuori dalla famiglia.

0: ormai a vivere non in una struttura ma in un appartamento. Peraltro la legge, come dire, in modo considerante, ha previsto che queste case non debbano avere requisiti culturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le prime abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo in paradosso che invece per realizzare i percorsi che durante noi, cioè percorsi di autonomia, per fare, imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da sole, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'acquisto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, due bagni, la ricchezza delle cose, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase reale. Questa è una possibilità. Per cui quello che dobbiamo lavorare è che anche nella fase di sperimentazione e durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente delle terre, che restringono la possibilità di dare di sapere.
1: Tra l'altro il Presidente e a voi tutti ha comunicato la nostra esclusiva, perché abbiamo affrontato questi due giorni, ormai questo terzo giorno, una problematica molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito

0: delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa AMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri istituti, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale per quello dei disabili.
1: Si è capito finalmente il concetto di rete AMIC. Poi, per quanto riguarda il concetto...
2: La notte di AMIC 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz, un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di AMIC 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
3: AMIC, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Speriamo che si concretizzino, perché altrimenti qua la mia paura è che l'IMS voglia andare verso un concetto di valutazione monografica dell'accertamento. Questo è un compito che l'AMS dobbiamo impedire come AMS.

Radio Annunci 24 presenta Music Express, un viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annunci 24.

0: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmich24.it.
1: Agli atti, ma soprattutto anche moltissimi verbali. E questo

questo cosa comporta? Comporta innanzitutto che il disabile non è in condizione di affrontare una adeguata documentazione medica tesa a dare esatto conferenza di quella che è la patologia. Dall'altra parte

0: manterremo finché il legislatore non deciderà di abrogarla. Anzi,
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Il calcio ai mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. In una gara rinviata di un'ora per i fulmini che si sono abbattuti sulla Azteca, è arrivata la doppietta di Bellingham nel primo tempo e il gol di Harry Kane sul rigore. Come il Messico, anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del mondiale. Decisiva la doppietta di Haaland che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Inutile la rete di Neymar sul rigore, all'addio alla nazionale proprio dopo questa partita, confermato invece Ancelotti sulla panchina verde-oro nonostante l'eliminazione. La Serie A comincia oggi ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Poco prima delle 14 il portoghese è atterrato a Linate rilasciando le prime parole. È un onore essere qui, ha detto ai giornalisti, domani è atteso a Milanello. Tennis, Jannik Sinner torna nei quarti di finale a Wimbledon. Per il quinto anno consecutivo l'azzurro è tra i migliori otto ai Championships, grazie alla vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 al mondo, con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una prova concreta del numero 1 al mondo che ha fatto i conti con un ottimo avversario. Jannik tornerà in campo domani contro il tedesco Struff. Ed ora i motori, la Formula 1 a Silverstone. Charles Leclerc ha vinto un pazzo gran premio dove è successo di tutto a 10 giri dalla fine, col ferrarista che ha chiuso davanti a George Russell e a Lewis Hamilton. A propiziare l'esito del gran premio a favore della Ferrari, un problema tecnico a 10 giri della bandiera a scacchi per Kimi Antonelli e in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Capo a 6 giri dalla fine Max Verstappen e safety car in pista, col gruppo accompagnato fino alla bandiera a scacchi. Per il monegasco della Rossa si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Ferrari dopo quella di Hamilton 3 settimane fa a Barcellona. La MotoGP prende sempre più forma alla griglia piloti per la prossima stagione con l'ufficialità di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio alla KTM. Il team Gresini punta sul debuttante Olgado e sull'esperto Mir, mentre Yamaha ufficializza la nuova coppia Martin Ogura. Ciclismo, del Toro vince la seconda tappa del Tour de France 2026 da Tarragona a Barcellona. Doppietta pazzesca per la UAE Emirates con Pogacar che nell'ultimo chilometro controlla eventuali contrattacchi e protegge letteralmente la vittoria del messicano. Sul terzo gradino del podio virtuale anche Evenepoel. Chiude quarto Jonas Vingegaard che resta però leader e in maglia gialla. Basket, serata memorabile ieri per l'Italia che contro la Lituania completa una rimonta folle e mette una grossa ipoteca alla qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2027. La squadra di coach Ramondino rimonta a 13 punti di svantaggio nell'ultimo quarto e vince alla Virtus Arena per 87-84 con una prestazione incredibile. Primo posto nel gruppo D per gli azzurri. A fine agosto comincerà il secondo gruppo di qualificazione. Arrivare nelle prime tre vale un posto ai prossimi mondiali. La nazionale maschile di volley batte invece l'Argentina 3-1 nella sfida amichevole disputata a Trento davanti ad oltre 3.000 spettatori. Dopo due set iniziali molto combattuti, gli azzurri vincono in scioltezza. Ora è il ritiro a Cavalese prima di volare a Osaka per la Week 3 della Volley Nations League. Decisiva per staccare
3: dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
4: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annich24.it e cerca la sede Annich più vicina a te. Annich, difendiamo i tuoi diritti.
5: L'Annich è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
4: Visita il sito www.

0: www.animich24.it e cerca la sede Animich più vicina a te. Animich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Trovate questa nuova edizione.

40. Come ti chiami gli altri? Il percorso di inclusione scolastica. Le disabilità e soprattutto qualità di vita in vita. Anche il giorno dai disabilità amico cosa ti ha pensato di un'esperienza e tu chiaramente ci introduce così il nostro e la nostra e il nostro paese, e la nostra è stata la prima nazione in Europa ad abolire la deposizione di classe. E naturalmente avevamo un grande vantaggio

0: nonostante
1: Animich 24,
2: un'emozione continua.
0: Soltà nella redazione, nella realizzazione stessa, ha dato un'impressione, diciamo, sia quella che era stata la nostra. Certo, oggi dobbiamo aspettare le nuove valutazioni che arriveranno con la

0: 4 con il programma ANMIC Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale ANMIC. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. ANMIC 24.
1: Contesto dove le barriere di vita, le barriere di vita, le barriere di differenze o le diversità

chiudere i propri percorsi formativi, anche l'alunno con disabilità, questo consentirà effettivamente di porre

fortemente penalizzate. Sono 10.000 le persone in rappresentanza dell'ANMIC in piazza per dire no a tutti i tagli previsti e per una più corretta applicazione della legge 68 del 99 per il collocamento alla

0: 55esimo della sua generazione, poco dopo che partire una grande campagna nazionale sulle pensioni degli invalidi. Sono oltre 300.000 le firme raccolte per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare.
1: Radio Amici 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
0: Parlamento.
1: Ogni venerdì alle ore 18.15 e il sabato alle 15.15, naturalmente su Radio Amici 24.
2: Per Amici,
3: siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.amici24.it e cerca la sede Amici.

sia così. Si incomincia a parlare di vite eventuale di si incomincia a parlare di innalzamento.

giorni che mettevano in serie di titolo il quadro non nativo. Ci fu una grandissima massa, ci fu una grandissima azione rivendicativa, ma soprattutto in protesta del mondo associazionistico delle persone con disabilità. Hanno ricevuto un interprete di guidare e di organizzare anche alle associazioni della FAMP, anche alle associazioni delle altre associazioni, un presidio di piazza di Vittoria, e dopo ben 24 ore di protesta continua, dove molti stati quasi al limite e all'estremo delle forze riuscivano a evitare naturalmente facendo cambiare idea alla politica di allora, riuscire a cambiare idea degli obiettivi che volevano e naturalmente questa azione è partita sempre anche a quell'azione che nel 2008 hanno iniziato proprio per una iniziativa per

0: fanno. Grazie a voi, grazie alla direzione, grazie a tutti. Non andate via,
1: Thank you.

0: cerchiamo di capire bene cos'è la legge 104. La legge 104 1992 è una riferimento legislativa in materia di integrazione sociale e di assistenza della
1: persona. Anmice 24. Esatto.

comunicato medico, e da quel momento la domanda sarà stata inviata correttamente. Un'altra domanda che

e la fuga. 3, comma, la persona con si fa su. Sembrano simili, l'articolo uguale cambia, ma in realtà sono completamente diversi.

casa, le detrazioni di spese sanitarie e di assistenza ed altre agevolazioni come ad esempio il bonus energia. Ma entriamo nello specifico e vediamo quali distinzioni bisogna tenere conto anche riguardo alla situazione di grave gravità. Permessi e congedi lavorativi per le persone disabili e per coloro che non li assistono. Prima di accedere agli benefici, guardiamo insieme i requisiti. Innanzitutto è fondamentale, right,

0: genitori di figli disabili, utenti, giovani, creati, rispettano in alternativa ai giorni e sui immaginabili minore il prolungamento del congedo parentale.
1: Sono le 18 e 45 minuti.
0: Genitori che hanno un figlio che ha tra i 3 e i 12 anni.
2: GRA Mitch 24. L'informazione allo stato puro.
0: In ordine al prolungamento del congedo.
3: Ben trovati dalla relazione.
1: Conflitto in Medio Oriente in primo piano, secondo fonti media, navi continuano ad attraversare Hormuz nonostante i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran e la tregua appesa a un filo. Il Wall Street Journal dice che Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano Donald Trump. Sono il primo della lista, ha detto il tycoon parlando in Turchia. Secondo alcuni media, Israele vuole unirsi agli Stati Uniti per nuovi attacchi. Intanto si fa largo l'ipotesi che i colloqui Israele-Libano a Roma potrebbero essere rimandati. Oggi oltre 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del leader supremo del paese Ali Khamenei, che è stato sepolto.
3: La cronaca, dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso di aver ucciso la madre, Lorella Capano, di 58 anni, trovata senza vita la sera del 6 luglio in una casa di famiglia di via Hope a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
1: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni fendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati Macerate e ha confessato averla uccisa. Nelle notti i carabinieri del nord di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
3: Ora oggi a Savona, dove un bimbo di 3 anni è precipitato dal balcone di un'abitazione in corso Mazzini. Al momento il piccolo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova, dove è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso con un grave politrauma.
1: Diritto al voto: non sarà più necessario affrontare centinaia di chilometri per esercitarlo. Dopo anni di mobilitazioni e richieste, il voto dei fuorisede è a un passo dal diventare una regola stabile. La maggioranza prova a rendere definitivo il voto dei fuorisede inserendo la misura nella riforma della legge elettorale. L'obiettivo è quello di semplificare l'esercizio del diritto di voto per migliaia di studenti universitari, lavoratori e cittadini che trascorrono lunghi periodi lontano dalla propria residenza.
3: Il tennis: Alexander Zverev batte la wild card locale Arthur Ferri per 7-6-6-2-6-4 e conquista la prima finale Wimbledon della sua carriera. Domenica sfiderà il vincente del match in corso tra Sinner e Djokovic e da lunedì sarà il nuovo numero 2 del mondo.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: GRA Mitch 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Mitch 24. Mitch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Mitch 24.

0: soltanto 23 anni, però ci
1: sono
0: sostanza 2026.
1: I was knocking myself out.

0: 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Anmic Informa. In esclusiva su
3: Anmic24. Buonasera dalla redazione sportiva e della Dile Campanari.
4: Su Radio
3: Alexander Zverev, il primo finalista Wimbledon, il tedesco ha battuto in 3-7 la sorpresa in casa Arthur Ferry. Per Zverev la prima finale sull'erba inglese, resta così vivo il sogno di conquistare un altro slam dopo aver trionfato nell'ultima edizione del Roland Garros. Il suo avversario uscirà dalla super sfida tra Sinner e Djokovic. Con questa vittoria Zverev da lunedì sarà il numero 2 del mondo, scavalcando Carlos Alcaraz, ancora fuori per infortunio. Il calcio, l'Italia cerca ancora il modo di ripartire dopo la drammatica notte di Zenica. Il compito è nelle mani del nuovo presidente federale Giovanni Malagò, che in queste settimane sta cercando la formula e gli uomini giusti per la rinascita. In attesa di definire il futuro direttore tecnico, sembra prendere sempre più piede l'opzione che vede il ritorno in panchina di Roberto Mancini. L'ex CT azzurro, già in carica dal 2018 al 2023, avrebbe messo la freccia sugli altri candidati per il ruolo di CT. Un ritorno che Mancini non si è mai precluso anche dopo la cocente mancata qualificazione al Mondiale del 2018. La MotoGP, Marc Marquez da autorità nella prequalifica del Sachsenring. Il cannibale spagnolo svetta col tempo di 1:19.394. Staccando di 166 millesimi Raul Fernandez con la Aprilia Trekhaus e Fabio Di Giannantonio con la Ducati WR46 a 280 millesimi dal leader. Alex

0: Se Marquez chiude quarto a 317 millesimi dal fratello maggiore, mentre a sigillare la top 5 a sorpresa Jack Miller con la Yamaha. Ciclismo e Tim Merlier ad aggiudicarsi la settima tappa del Tour de France, frazione che registra un arrivo in volata per le strade di Bordeaux. Al termine di una giornata di transizione, il corridore della Quick-Step conquista così il successo grazie a un ottimo sprint finale. In maglia gialla resta Tadej Pogacar dopo l'atto di forza mostrato ieri sul mitico Tourmalet. Italia femminile di volley ha sconfitto il Belgio con un netto 3-0 e infilato la seconda affermazione a Hong Kong, dove va in scena l'ultima settimana della fase preliminare della Nations League. Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 hanno rispettato pienamente il pronostico della vigilia. Con questa vittoria si sono matematicamente qualificate alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Anmic 24
2: ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei, ma da

0: mesi l'attivazione dell'altra grande novità.
1: Ti telefono se vuoi.
0: Il momento amministrativo
1: non
0: per
1: so
0: la conversione
1: di
0: base avverrà.
1: Accidenti che farò, quattro amici troverò.

Quest'ora

0: essere esplicitata.
1: Anmice 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmice Presidenza Nazionale. Anmice 24.
2: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich Informa. Il tema di oggi è la disability card. A che cosa serve? Perché, diciamo sì, che cos'è innanzitutto la disability card? Che cos'è? Ma a che cosa e cosa può semplificare perché per la procedura di voto delle persone con disabilità? È un passaggio importante e significativo. Su questo tema, sul voto digitale, delle persone con disabilità, quindi sul voto assistito alle persone con disabilità, è stata istituita un tavolo tecnico che sta lavorando. Non è dato però saperci se queste eventuali direttive che il Ministero dell'Interno dovrà dare dopo la fine di questo tavolo tecnico, che prevede la presenza del Ministero per le Disabilità, che prevede la presenza del mondo associazionistico delle persone con disabilità e del Ministero dell'Interno per lo stesso, e quindi perché può essere uno strumento pubblico volto a semplificare l'accesso a diritti e servizi? Perché è un documento, diciamo così, che permette alle persone con disabilità di poter trovare, diciamo così, quella giusta dimensione tra un cartaceo ormai obsoleto e anche quella giusta e opportuna privacy che deve, diciamo così, comunque garantire le persone con disabilità come tutti i cittadini del resto. Naturalmente questo è un discorso che è partito già qualche anno fa. Sappiamo bene che la disability card presenta ancora oggi delle, diciamo così, criticità. Sarebbe opportuno una innovazione tecnologica per cercare di inviare a tutti gli aventi diritto alla richiesta di disability card la possibilità di non stamparla più in modo, diciamo così, tradizionale proprio su una card, ma poterla inviare in modo, diciamo così, più avanzato tecnologicamente, utilizzando, diciamo così, un'app che potrebbe essere nel possesso del cittadino e che da solo automaticamente, se poi ritiene, potrebbe stampare, diciamo così, la propria disabilità. Ma questo lo vedremo subito dopo la sigla, facendo alcune considerazioni appunto su che cos'è la disability card, a che cosa serve e perché può semplificare la procedura di voto. Subito dopo la sigla.
1: Anmich Informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
2: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich Informa. Allora, sapete bene che la disability card è un'attestazione che viene rilasciata, è un documento che viene rilasciato a tutti quelli che ne hanno diritto, e adesso vedremo chi è che ne ha diritto. Viene rilasciata dall'INPS. In questo momento sono presenti delle evidenti criticità, delle, diciamo, delle difficoltà. Come si può richiedere la disability card? Il cittadino la può richiedere direttamente all'istituto, che poi mette in moto tutta una iter procedurale per poi inviare a casa del cittadino la disability card. Chi la può ottenere la disability card? E quindi la può chiedere il cittadino direttamente, ma la può chiedere anche attraverso quattro associazioni che sono ANFAS, ANMIC, ENS e LUICI. Chi la può richiedere? Appunto le persone con disabilità civile maggiorenni con un'invalidità certificata pari o maggiore del 67%, ma la possono ottenere anche le persone minorenni con invalidità civile, tutti i cittadini che hanno l'indennità di accompagnamento e tutti i cittadini con una certificazione della legge 104 articolo 3,3, così come lo possono ottenere le persone ciechi civili, le persone socio-civili, le persone con invalidità e inabilità ai sensi della legge 222 del 1984. La carta viene quindi richiesta, come vi dicevamo prima, attraverso una procedura online da parte del cittadino che va sul sito web dell'INPS, oppure può essere richiesta da una delle associazioni che vi ho prima elencato, deputate a farne richiesta. Successivamente la carta stessa viene spedita a casa del richiedente. La
0: per la tutela delle persone con disabilità.
2: Quindi è un documento in cui sono, diciamo così, riportate e dove con quel documento vi è la certezza che quella persona ha quel grado di disabilità, quel tipo di disabilità. Il contesto attuale però serve soprattutto per il cittadino per ottenere determinati benefici, che possono essere benefici di natura di servizi, benefici che riguardano i servizi oppure pubblici o privati, che possono con questa carta si possono ottenere gratuitamente.

0: tariffe agevolate, alcuni benefici come possono essere accedere proprio a strutture sanitarie o accedere a servizi pubblici e anche servizi privati come possono essere, diciamo così, strutture museali, strutture di siti archeologici che possono essere sia gestiti dallo Stato ma che possono essere gestiti dai privati, anche però con i privati vi sia un atto convenzionale con il Ministero. Ora, perché potrebbe essere anche favorevole questa CARD per quanto riguarda il cosiddetto voto assistito? Il voto assistito è stabilito dalla legge 5 febbraio 2023 numero 17 e si innesta la prassi amministrativa. Ha inoltre chiarito che la modalità di annotazione permanente del diritto al voto assistito sulla tessera elettorale, diciamo così, su richiesta dell'interessato, possa avvenire a seconda le modalità impartite dal Ministero dell'Interno con la circolare numero 6 del 2023. Quindi che cosa avviene? Sì, avviene questo, che con questa CAD, con questa tessera, con questa CAD, così come la vogliamo chiamare, il cittadino rientra, il cittadino che vuole portarsi presso il seggio elettorale, che vuole sviluppare, diciamo così, democraticamente il proprio diritto di voto, lo può fare liberamente senza dover portare o senza, diciamo così, individuare quelle che sono oggi le indicazioni. Oggi il cittadino deve portare, diciamo, la lunga storia del Leone d'Oro, prestigioso riconoscimento nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
1: Oppure ci vuole il certificato medico rilasciato da un medico della ASL, designato, attestante la impossibilità di poter iscrivere il conto senza, diciamo così, senza l'assistenza. Ecco, questo comporta, diciamo così, una serie di difficoltà, ma anche una serie di, diciamo, invadenza nella privacy dei cittadini. Con la disability card si possono quindi creare presupposti per rafforzare le procedure di voto per le persone con disabilità, diciamo così, a normativa vigente. Quindi con quella disability card il documento, insieme al documento di riconoscimento, potrebbe essere presentato al presidente del seggio o al seggio elettorale e naturalmente fermo restando una vigente normativa attuale si può, diciamo, si proporre, diciamo, si possono attraverso la disabilità, attraverso, diciamo, sugli indirizzi di ben disposizioni ben precise da parte del Ministero dell'Interno, si potrebbe avviare quella semplificazione che porta veramente la persona a poter esprimere con pari dignità e con pari, diciamo così, autonomia, con pari autodeterminazione e quindi nella piena e libera volontà, perché è chiaro che quando vi è un'assistenza all'interno della cabina elettorale ci sono delle, diciamo così, situazioni che vanno osservate, ci sono delle condizioni che devono essere assolutamente, diciamo così, garantite. Invece in questo modo qui potremmo pensare che sicuramente bisogna sempre garantire tutto quello che c'è da garantire, però è altrettanto vero che si agevola la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Di potersi presentare liberamente al seggio e poter esprimere dal punto di vista sociale, e dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro un buon proseguo di trasmissione e ci risentiamo nella prossima puntata.
2: Di legislazione sociale, chiamate sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri.
3: ANMIC Info conduce in studio Nazzaro Pagano. presidente nazionale ANMIC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su ANMIC 24.
4: ANMIC 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
5: Radio ANMIC 24 vi invita all'ascolto di tecnologici, uno sguardo al mondo dell'IT. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio ANMIC 24.
2: L'ho portato alla presidenza della FINTIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.
1: Per questo motivo il Comitato del Leone d'Oro gli conferisce il Leone d'Oro per meriti professionali.

0: grazie al presidente Candalaresi, grazie
1: al vice 24.
2: Quando finisce un amore,
0: naturalmente
2: così com'è finito il mio,
0: tutti, e grazie
2: senza una ragione né un motivo, senza
0: sono
2: niente,
0: particolarmente emozionato,
2: ti senti un nodo nella gola,
0: aveva
2: ti senti un buco nello stomaco,
0: una spinta,
2: ti senti vuoto nella testa,
0: perché
2: se non capisci niente,
0: iniziativamente, se
2: non ti basta più nemico,
0: solidamente
2: e non ti basta più distrarre,
0: la necessità di riaprirsi,
2: e non ti basta bere la mia carta,
0: credo che ci
2: e non ti basta mai più niente,
0: credo che
2: in fondo pensi ci sarà un motivo,
0: che
2: cerchi a tutti i costi,
0: continuare su questa strada,
2: non c'è mai una ragione,
0: che
2: un amore debba finire, e vorresti cambiare faccia, e vorresti cambiare nome, e vorresti cambiare aria, e vorresti cambiare vita, e vorresti cambiare il mondo.
0: Ma sai perfettamente
2: che non ti servirebbe a niente, perché c'è lei,
0: perché c'è lei,
2: perché c'è lei,
0: perché c'è lei,

0: stare nelle condizioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale, e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione.
1: Però
0: personalmente,
1: se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente
0: per
1: che domani sarà diverso.
0: Anni,
1: lei
0: non
1: sarà più lei.
0: Io non sarò lo stesso nazionale di anni.
2: Magari
1: sì. L'avrò già dimenticato.
0: Ma naturalmente è un premio che devo condividere.
1: Ma se potessi ragionare sopra,
0: che mi ha accompagnato nel corso della mia vita, che mi moglie.
1: Se potessi ragionare sopra. Ma non posso.
0: E credo che mi vorrà accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno
1: quando
0: fino al 2026 dobbiamo essere.
1: Sì,
0: dovremmo esserci.
1: Mio.
0: E poi vedremo.
1: Senza una ragione e un motivo.
0: Voglio anche condividere
1: niente,
0: con la mia famiglia.
1: Ti sento un nodo nella gola.
0: Che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo
1: senti
0: a casa
1: nella
0: perché
1: testa,
0: deve affrontare un viaggio
1: e non capisci niente.
0: E quindi
1: non ti basta più una
0: lì, lo condivido con tutti i miei collaboratori, a cui ripeto, sono qui

0: chiavi, affiderei tranquillamente le chiavi di casa mia ad ognuno di loro, quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare e concludo il presidente Sileno Candelaresi per chi ha voluto sì che questo premio mi fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente,
1: cucina con noi, gustosi quanto basta. Adriana

0: Bentornati da Marcello Carini. Oggi dedicherei la nostra rubrica ai muffin. Ma da dove derivano i muffin? La parola viene citata per la prima volta in Inghilterra nel 1703 con la scrittura muffin, che qualcuno vuole derivato dal francese mufflé, che significa soffice come il pane, mentre altri risalgono alla parola tedesca muffin, che significa piccole torte, così come i muffin si presentavano all'origine. Le prime versioni di muffin erano poco nobili. Il fornaio di famiglia inizialmente li cucinava per la servitù con i rimasugli del pane del giorno prima o con i resti della lavorazione di biscotti, mescolando il tutto con delle patate schiacciate. Il composto veniva poi fatto friggere, divenendo peraltro leggero e croccante. Solo successivamente i signori scoprirono la bontà del preparato, che divenne il compagno ideale all'epoca per l'ora del tè. Ora sono diventati un must delle merende e delle colazioni per i nostri ragazzi. E possiamo davvero sbizzarrirci con tante varianti. Pensate che ce ne sono anche di salati. Tutela ed il muffin si distingue nella preparazione in ambito della tipi di cake o tortini, perché nel procedimento è sempre prevista la preparazione di due composti: uno con gli ingredienti in polvere, farina, bicarbonato di sodio, lievito chimico e, se la ricetta lo prevede, anche il cacao o spezie varie, e un composto a base di ingredienti umidi: latte, burro fuso o olio di semi, uova e a volte yogurt. Per quel che riguarda lo zucchero, può essere messo sia nel composto in polvere sia in quello umido. Dopodiché si amalgamano questi due composti. Una volta amalgamati, si versano in pirottini di carta posti in uno stampo per muffin. C'è chi usa una brocca, chi usa l'attrezzo per mettere le palline di gelato sui coni, chi la tasca da pasticcere e chi invece si serve anche semplicemente di due cucchiai. Allora, io oggi volevo proporvi una variante a base di caffè, che potrà dare un po' di energia anche a noi adulti golosi. Che ne pensate? Allora, segnate gli ingredienti per circa 12 muffin: 250 g di farina 00, 150 g di zucchero semolato, 100 ml di caffè, un cucchiaino di cannella in polvere, un pizzico di sale, 100 g di burro, due uova fresche e 150 ml di latte, una bustina di zucchero vanigliato, due cucchiaini di lievito in polvere per dolci. Cominciate col versare in un recipiente la farina, lo zucchero, il lievito in polvere, la cannella, il sale ed amalgamate il tutto. Fate fondere il burro e versatelo in un altro recipiente, aggiungendo e mescolando per bene le uova, il latte, il caffè e lo zucchero vanigliato. Versate a poco il preparato del burro nella farina e mescolate bene il tutto, fin tanto che la farina non si amalgami completamente. Versate poi il composto così ottenuto negli stampini per muffin, nei quali avrete disposto precedentemente dei pirottini di carta. Se avete modo, procuratevi anche dei chicchi di caffè interi da disporre su ciascuno per un maggior effetto decorativo. Infornate per circa 20 minuti e il gioco è fatto. Beh, a volte per cominciare bene la giornata basta un buongiorno detto dalla persona giusta. Ed io, che ho a cuore tutti voi, non potevo che consigliarvi questa ricetta. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amic24.it.
1: Esclusiva su
0: Amic 24.
2: Diventa anche tu socio Amic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede Amic più vicina a te. Amic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: Anime C24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
1: Perché già l'avvio anche a livello amministrativo purtroppo non è realizzabile, perché vi sono dei bug nel sistema che è stato implementato e quindi i sanitari non si riescono a trasmettere questa, su questa documentazione. Ripeto, non tanto la complessità della redazione del certificato in questo momento ci dà preoccupazione, ma anche quella della preoccupazione, ma il fatto che il sistema non funziona. Quindi che cosa sta accadendo in questo momento?

tranquillamente.

0: avevamo così determinata questa nostra preoccupazione, avevamo definito questa nostra preoccupazione. Siamo stati, come sempre, diciamo così, delle Cassandre inascoltate. Guardate, nessuno meglio della nostra associazione conosce il sistema dell'accertamento su tutto il territorio nazionale. E quindi noi avevamo avvertito le autorità istituzionali che erano preposte all'attuazione di questa domanda.
1: Radio Arnici 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Meglio. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Arnici 24.
2: Arnici 24, la radio vera per gente vera.
0: Tra le attività dei

0: preoccupazione, ma è anche un problema di complessità nella redazione dei
1: Annuice 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
0: Attitudine che i medici hanno anche a dover riportare determinate notizie che fino a questo momento erano di competenza di tutt'altra natura e di tutt'altra materia, purtroppo arriveranno anche nella situazione. Staremo qui a vigilare, staremo qui a verificare, sollecitando e cercando di

0: persone con disabilità affrontano.
1: Sono le 19:44 minuti.
0: Un tema centrale è quello delle discriminazioni sul luogo di lavoro. Non solo hanno
2: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Ben ritrovati dalla redazione. In apertura il punto sulla guerra in Medio Oriente. Dopo quasi tre settimane dall'ultimo contatto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sentito il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Agenzia delle Nazioni Unite lancia l'allarme: a Gaza corriamo il rischio di perdere una generazione. Secondo gli ultimi dati, infatti, almeno il 60% delle case di Gaza sono state distrutte o danneggiate. 9 scuole su 10 hanno subito danni significativi. In tutto questo, il capo di Stato Maggiore israeliano ha assicurato che i vertici dell'esercito si rendono conto del fardello ricaduto sui riservisti, aggiungendo: stiamo attuando un piano in base al quale una parte delle forze di riserva vengono ora congedate, ben sapendo al tempo stesso che dovremo richiamarle di nuovo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani invece annuncia pronti a inviare italiani in missione ONU nella striscia. Veniamo in Italia con un'ultima ora di politica. Cristian Solinas ha ritirato la sua ricandidatura alla guida della regione Sardegna e il partito Sardo d'Azione è rientrato nella coalizione di centrodestra. Dopo oltre 3 ore di riunione, il Consiglio nazionale del partito dei Quattro Mori ha sciolto dunque la riserva. Ad annunciare le decisioni è stato il presidente Antonio Moro, che ha letto il documento votato all'unanimità dagli 80 componenti del parlamentino sardo. Voltiamo pagina. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 20 anni Walter Biot, l'ex ufficiale di Marina. Venne arrestato nel marzo del 2021 in un parcheggio di un centro commerciale della capitale mentre era intento a cedere notizie coperte da segreto in cambio di 5.000 euro a funzionari dell'ambasciata russa. Le accuse contestate dai PM di Roma, che avevano chiesto 18 anni, sono anche spionaggio e corruzione. Biot è detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Spaventoso incidente a Verona durante un evento motoristico. 9 persone sono rimaste ferite nel corso dell'esibizione di uno stuntman a Verona Fiere. L'auto è finita a ridosso delle transenne, dove era assiepata una decina di spettatori che stava assistendo allo show. Nell'urto 14 persone hanno subito conseguenze serie tra contusioni e altro. Lo sport, calcio e Napoli-Inter, la finale della Supercoppa italiana. Riad in Arabia, la squadra di Inzaghi batte 3-0 la Lazio e conquista il pass per l'ultimo atto della Final Four in programma lunedì 22 gennaio. Monologo nerazzurro. Nel primo tempo Thuram sblocca la gara su assist di tacco di Di Marco. Barella centra una traversa di destro e l'Inter spreca tante altre

0: le occasioni. Nella ripresa poi ci pensa Cialanoglu a raddoppiare dal dischetto. Lautaro colpisce un'altra traversa e Frattesi chiude i conti in contropiede. Lunedì 22 la finalissima Napoli-Inter. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
1: GRL Match 24. Il prossimo appuntamento domani alle 7:45. Buon proseguimento con i programmi di Anmi.

0: sentirlo parlare di qualche cosa. Di...
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
0: Ma tutto questo lo vedremo perché...
2: Stai ascoltando Anvic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anvic 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anvic24.it.
0: Perché? Perché il parcheggio è diventato una possibilità di...

0: 2024.
1: La legge nazionale a cui tutti i comuni devono afferire. Ogni comune nel proprio regolamento può avere o può, diciamo, si provvedere a derogare, a modificare, a cambiare,
2: quando
1: a realizzare, diciamo, su quello che richiede. Ora io parto
2: questa stanza,
1: i nostri amministratori svolgono una funzione particolarmente importante, particolarmente significativa, laddove, diciamo, si operano in

0: davanti a una discesa per chi sta per disabili, quindi era una pedana discesa per chi sta per disabili, la multa è salatissima, ma la multa non può essere realizzata se il comune davanti a cui la discesa ci ha realizzato un parcheggio con le cosiddette strisce blu. Anacronismo assoluto, stupidità.
1: Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18.15 e giovedì alle ore 12.15 su Radio Annice 24.
0: Ma se sono stato non posso fare l'amore, ma è possibile mai che ha realizzato queste strisce davanti alle strisce?
2: Stai ascoltando Annice 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

ecco, né, della fantasia, non è frutto assolutamente della, diciamo così, della constatazione da parte nostra, è anche frutto di quello, non è certamente frutto, neanche mai è frutto della.

0: continua.
1: La risposta dell'assessore è stato: beh, noi l'abbiamo fatto perché in quel momento ci sono dei lavori in corso e noi dobbiamo garantire gli stalli a questi cittadini. Sì, ma dobbiamo garantire la sicurezza anche ai cittadini che vanno a piedi, che possono andare sul marciapiede. Pensate ad una persona con disabilità in carrozzina,

0: suo sistema, disabilità e scuola.
1: Stai ascoltando Anmich 24.
0: Un sempre maggior numero di alunni con disabilità che si afferiscono presso i nostri istituti. Sometimes you better off dead. Sappiamo anche bene che è un'altra cosa. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant.

situazioni che si manifestano un po' a fatto che la cosa si anche in questo periodo, parlandone così anche alla luce di quello che possono essere gli altri, che lo faremo,

0: city and every nation, from Lake Geneva to the Flanders Station.
1: Non è una caratteristica del nostro sport.

0: Siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
1: Il nostro paese circa 228.000 con un rapporto di un insegnante per 1,5.

trasversale Amici 24 per le competenze trasversali e per l'orientamento è fondamentale. E questo mi fa realizzare quell'alternanza scuola-lavoro per creare le condizioni poi perché uno con disabilità subito dopo

importante per sviluppare la propria autonomia e le competenze lavorative di base. Quindi le modalità più utilizzate per il percorso in azienda o in operativa è un percorso più

fare questo percorso pienamente inclusivo e partecipativo.

quindi col fatto in mezzo per poter bypassare un po' il punto che spesso si è creato, quindi bisogna creare delle condizioni per una comunità didattica significativa, importante, partecipativa, e quindi creare in questo modo gli strumenti per poter fornire alle disabilità, alle famiglie e soprattutto anche a tutto il corpo docente, quindi fornire degli strumenti per una effettiva qualità.

0: una
1: collaborazione,
0: ma soprattutto di partecipazione ad una socializzazione che sia quanto più pregnante e più importante possibile. Con questo termine qui, vi auguro un proseguo di trasmissione, vi auguro buon fine settimana e ci risentiamo nella prossima puntata di un nuovo insieme di persone.
2: Amici 24.

presentato a Roma il bilancio sociale AMIC, documento che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e

0: Radio Amici 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15:15 e il sabato alle
1: 11:15. Amici 24 su Radio Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone.
2: Amici dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, difendiamo i tuoi diritti.

Anni 24.

per dare dei requisiti strutturali, due bagni, le larghezze delle cose, che poi non servono nel momento.

0: anche noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri in qualche modo, che restringono la possibilità di dar vita a questi percorsi di accoglienza.
1: Sono grato al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai quasi il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare

che spero si concretizzino in attività, perché alle parole devono sempre seguire fatto, se non rimane per fatto. Un critico si è discusso, ha voluto discutere

0: Speriamo che si concretizzi, perché altrimenti qua la mia paura è che io si voglia andare verso un concetto di valutazione monocratica della
1: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.
0: Le scelte poi spetta alla direzione nazionale valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i contatti, vedere quali sono le proposte e discutere.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it. Amic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

è un tema significativo. E allora accanto a questo stiamo sviluppando anche un percorso attraverso la nostra rete associativa, in particolare con componente di formazione, annunci formazione, per determinare, sviluppare e andare a tutti gli aspetti che possono impattare sulla cultura delle persone. Quindi nell'ambito culturale, quello che vogliamo realizzare nell'ambito culturale, soprattutto attraverso

tutto questo. La violenza in generale va di genere, va condannata, e se questa violenza va perpetrata ai danni di una persona con disabilità e soprattutto ai danni di una donna, beh, questo va condannato ancora di più. Certo, la condanna è definitiva e senza sé e senza

0: è certamente una società democratica all'avanguardia, lo hanno dimostrato le azioni di
1: Amici 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amici24.it
0: oggetto di violenza psicologica, certamente, fisica, certamente, sopprimendo

colmare questa criticità enorme della nostra società attraverso un'azione culturale che è significativa come importante, ma che viene preposto alla salvaguardia dell'unità della persona, che è preposto alla salvaguardia del vivere civile in un modo, diciamo così, inclusivo per tutti e partecipativo per tutti, e vedere anche gli strumenti per contrastare delle forme di violenza che vengono attuate. Quindi un aspetto culturale sicuramente, ma anche aspetti, diciamo così, proprio pratici per tutti. E quindi svilupperemo questa nostra azione soprattutto nelle scuole, attraverso anche l'informazione, per poter fare, vediamo, diciamo, sensibilizzare

0: Sandwich 24.
1: La radio vera.
2: Poi abbiamo delle evidenti criticità che si attuano e che possiamo constatare nell'ambito della disabilità e soprattutto nell'ambito della disabilità di genere, soprattutto sulle donne. Ecco, su questo noi vogliamo appuntare la nostra attenzione e lo faremo nel corso dell'anno, ve l'avevo già anticipato, nel corso di una trasmissione, quando ho fatto un pochino di tutto, diciamo sì, dell'azione che anni ci svolgerà nel 2025, lo svilupperemo in modo significativo proprio nell'anno 2025, con momenti di incontro, con momenti di riflessione, con momenti di considerazione, con momenti culturali a cui vogliamo dare il massimo risalto e che daremo il massimo risalto. Naturalmente il tempo è in casa e quindi di chiudere qui e io lo faccio

così il vostro incoraggiamento perché la nostra azienda possa continuare a sostenere delle persone con disabilità, delle famiglie delle persone con disabilità e della società in generale. Perché se miglioriamo la condizione delle persone con disabilità, renderemo ancora più vivibile la nostra società, la nostra nazione. Coesione ed inclusione sono due momenti fondamentali che noi cercheremo sempre di perseguire. Grazie e una

0: Radio Annice 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annice 24. Associazioni di categoria
1: modificata. Annice 24.
2: Come vedi te? Chiusa.

0: stiamo cercando di ridurre ai ripari, ma mentre ti attendo un bel tempo, noi in tempi non sospetti avevamo detto che la situazione poteva essere critica, che potevano esserci delle difficoltà, soprattutto nella partenza, e per questo motivo noi avevamo auspicato una maggiore prudenza e quindi poter attendere ancora qualche settimana prima di partire. Non siamo stati ascoltati.
1: Lei continua a parlare di te. Anni in fondo, chi sono due perché?

0: tempo lo vedremo successivamente, non perché ci vorrà un tempo abbastanza lungo, perché il sanitario possa...
1: Anmic 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità.

0: leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
1: Di carattere amministrativo, perché dà l'avvio anche all'iter amministrativo, tutto non è realizzabile perché vi sono dei bug nel sistema che è stato implementato.

0: Amici 24,
1: con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
2: E al mese successivo alla data in cui si presenta la l'istanza.

0: discorso.
1: Il discorso.
0: E purtroppo perché viene parlato questo face, vediamo lo stesso ci ha comunicato. È vero che qualcuno, è vero che non sono stati proprio proprio pazzeschi giornali, ma è altrettanto vero che una situazione presenta delle difficoltà molto attive. Quindi queste persone che non hanno le case di medico in base o da medico per niente dove il lettore fissato e oltretutto alla della complessità di questo problema che noi abbiamo sviluppato proprio della condizione.

che è assurdo per certi aspetti, anche dei momenti aspri del vertice della Borsa, ma noi l'avevamo annunciato questa nostra preoccupazione, l'avevamo così determinata questa nostra preoccupazione, l'avevamo definita questa nostra preoccupazione, e siamo stati come sempre, diciamo così, interessati e ascoltati. Guardate, nessuno membro della nostra associazione conosce il sistema dell'accertamento sul punto di e quindi noi eravamo

una sorta di, diciamo così, di incongruenza tra le attività dei vari ministeri che conducono alla realizzazione di questo processo e che purtroppo viaggiano su onde completamente diverse, su frequenze completamente diverse, e ognuno quasi come se lavorasse in una capra stagna del proprio, diciamo, sul contesto istituzionale. Questo non è possibile, i cittadini non possono rincorrere i tempi di questo o di quello.

0: Radio 24, la tua radio, la tua voce.
1: Le tabelle non sono ancora state emanate.

0: saremo qui a vigilare.
1: Anni dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
0: Devono essere tutte quelle azioni di contrasto e tutte quelle azioni anche in sede giudiziaria a tutela delle persone con disabilità che noi rappresentiamo. E quindi con questo termino qui il nostro appuntamento di oggi, ma prima di salutarvi, prima di congedarmi da voi e darvi appuntamento per la prossima trasmissione,

Calcio 24 presenta Trend, Moda, Tendenze e Lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Amici 24.

Anni, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: che insidia di quel cittadino ha Revolver. Molto spesso non è anche il perdito.
1: Stai ascoltando Animich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
2: Mi chiamo Mor, su nuovo vengo da Mor.

0: Anmich 24.
1: Un'emozione continua.
2: Con questo termine ha l'intervento di oggi, termina anche questa settimana, con la professione di oggi, naturalmente auguro a tutti voi.

0: Sandwich, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annwich24.it e cerca la sede Annwich più vicina a te. Annwich, difendiamo i tuoi diritti.

0: dimostrano la capacità politica della nostra associazione, una capacità che naturalmente si estrinseca non soltanto con il quotidiano lavoro in primis del capitano, del nostro presidente, su tutti i fronti, ma anche il coinvolgimento delle istituzioni, siano esse politiche o rappresentanti di istituzioni pubbliche, come
1: stai
0: dice,
1: ascoltando Anmic 24.
0: Credo che ci sia tanto da riflettere, perché naturalmente le sollecitazioni sotto il profilo di natura squisitamente politica sono tante nel momento in cui ci si interfaccia con la politica. A volte io credo che si dimentichi

0: quasi totale, se non qualche sporadica assenza non giustificata, da motivi di salute. E questo anche da un medico, un pronto soccorso.
1: Siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te.
0: C'è un rinnovamento sia anche nel modo in cui si pone verso l'opinione pubblica. Radio
2: la polvere, il sangue, le mosche, l'odore, per strada e tra i campi, la gente che muore.
0: C'era, però tutto ciò che si faceva non veniva ad essere conosciuto.
2: E tu,
0: quali sono gli argomenti che mi hanno colpito? Mi hanno colpito innanzitutto la partecipazione della ministra
2: che cosa
0: alla disabilità, molto semplice. Forbita nei contenuti, perché è vicino a noi, è vicino alle nostre battaglie, è vicino non al parlare, ma ai temi, è vicino ai temi fondamentali che l'associazione porta. E guarda caso, l'associazione è l'unica che in questo momento, l'ANIC, sta proponendo delle risoluzioni ai temi e problematiche delle persone con disabilità. C'è un'associazione che oggi è

0: Quello che la mia amore non ti spieghi, perché
1: che ha dato un riconoscimento alla nostra, al nostro lavoro, alla nostra esperienza, al nostro presidente che si batte continuamente e insieme a tutto l'associazione a far presente che l'associazione non è un'associazione che difende solo ed esclusivamente una posizione, no, difende i diritti dei disabili che per molto tempo sono stati abbandonati e che oggi hanno una sola
2: grazia. Tutti presenti, sono state giornate molto interessanti di crescita per tutti, di competenze, di sviluppo delle nostre conoscenze, in particolare la giornata dedicata al terzo settore credo sia stata più importante sotto il profilo conoscitivo e di sviluppo di futuri adattamenti dell'associazione locale. Credo che la figura del ministro sia stata importante perché sotto il profilo del riconoscimento della nostra associazione come associazione storica e temorale di categorie, quindi credo che sia stato proprio emblematica la sua presenza, il senso di appartenenza e la volontà.

0: ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.
1: È stato un anno.

0: attenzione perché i nostri associati, tutti quelli che comunque che hanno fiducia nella nostra associazione, tutti quelli che ci seguono.
1: Lo sport di Radio Anni 24.
2: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
1: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anni 24.
3: Anni 24.

0: lo sport di Radio Amici 24.
1: Buongiorno, ben trovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Amici 24.

one.

0: Queenie.
1: Yeah.

0: solamente chi Amici 24.
1: Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amici 24.
0: Diversa rispetto soltanto alla struttura strutturale, appunto, ma si è passato anche ad una valutazione percettiva e sensoriale, quindi è possibile, indirizzi ognuno, andando a discostare un disagio, un pericolo,

amareggi si pigliano, ma gli esprimi.

0: Switch 24.
1: C'è gente che ha avuto mille cose.

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

0: processo ormai da più di qualche decennio, e quindi lo vedremo con attenzione quali potranno essere i livelli di nuove tecnologie, diciamo, su che potranno manifestarsi e quali, netto del fatto che
1: tra 60 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
2: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Anmic 24.

0: 也可以适时的话，就多花费多花用的多，是不是？
1: 对对对，
0: 是。嗯，水不能多，就是

0: facendo male. Una procedura che per la sua complessità è abbastanza importante e significativa, la sua rilancora, la sua formalizzazione, la sua realizzazione, queste procedure sono abbastanza complesse, ha portato, diciamo,
1: ogni giorno su Radio Anmic 24. L'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
0: Ahimè, semplificazione non vi è stata, perché per redigere il certificato informativo, che ha una funzione importantissima,
2: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
0: Perché un medico possa redigere il certificato medico. La stessa, diciamo così, firma digitale che è imposta al medico certificatore, ancorché il medico certificatore.

Agric 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.agric24.it. Agric, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

ci sarà questa manifestazione importante, alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Quini, alla presenza della famiglia, della famiglia di Aldo Quini, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare ogni sede provinciale ad un autorevole rappresentante dell'associazione che nel passato si è certamente elevata, si è certamente imposto per elevare la nostra associazione ai livelli che sono oggi. E quindi noi abbiamo fatto questo e oggi faremo questo evento alla presenza, come dicevo, di tante autorità, alla presenza di tutti i presidenti provinciali della regione Campania di Annich, alla presenza anche della federazione, della FAN, dei presidenti provinciali.

quindi è una giornata importante, una giornata significativa, tante altre ce ne saranno, tutta questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente del per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge delega, l'avvio di nuove procedure e tante altre questioni che saranno messe in campo. Noi torniamo, ci ripeto, la nostra azione è

0: cosa ben fatta, e quindi un grande apprezzamento al presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastrogiovanni, e a tutto il consiglio provinciale di Napoli.
1: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Fini è stata una persona speciale,
2: Annemich
1: è sempre
2: 24.
1: Un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Fini, che ha lasciato in tante persone ed in me in particolare un'eredità di conoscenza, d'amore e gentilezza che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Crimi sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno ed è giusto ricordare, poté realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto dal presidente nazionale Almich dell'epoca, indimenticabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie presidente Giovanni Pagano. Tutti noi lo ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per noi. Prima di avviarmi alla conclusione desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale ed umano del dottor Crimi a favore della nostra amata associazione. E noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con la posizione di una targa di corpo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con il mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
3: E siamo felici di essere qui come famiglia Crimi, veramente onorati. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il presidente generale nazionale dell'Annemich e poi i comitati provinciali e tutti quelli che stanno partecipando in questo momento. Nostro padre sarebbe stato veramente orgoglioso e felice della vostra presenza qui. Sappiamo e ringraziamo perché avete il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'Annemich, hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede venisse intitolata dal nostro padre e anche all'unanimità e anche la targa meravigliosa che è stata apposta fuori. Per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Ma abbiamo sentito cose meravigliose che ci hanno fatto commuovere, naturalmente il nostro padre e quello che è stato veramente il senso della vita di nostro padre è stato espresso molto bene. Questa giornata forse può essere anche utile alla

è diventata tutta di Peppino. Quindi veramente Peppino, grazie di cuore.

0: listen to my heart.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: meteo di radio Anuvic 24.
1: Ti aspettiamo su Anuvic 24.
0: La mattina alle ore 5.
2: Night Hero.
0: E alle 9. Jazz, al pomeriggio. Lounge, con gli aggiornamenti. Out, alle ore 17 jazz, e alle 18.
2: Un programma ideato
0: sera,
2: per accompagnare
0: le previsioni del giorno dopo.
2: Studio,
0: alle ore 20,
2: a dormire
0: e alle ore
2: 22. Resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anuvic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Anuvic 24, la tua radio, la tua voce.

0: meteo di radio Ammice 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Ammic 24,
2: la radio vera per gente vera.
3: Secondo me un errore di enfatizzazione di questo processo iniziale, quasi come se si volesse partire subito ed immediatamente, e viceversa, quindi è stato un errore quello, non è certamente un errore quello di voler adottare misure prudenziali per far sì che la riforma possa decollare con, diciamo così, con trasparenza, con linearità, con anche, diciamo così, addolcita in alcuni punti e in alcuni aspetti, proprio per consentire le opportune valutazioni di queste criticità che possono manifestarsi e soprattutto per consentire un effettivo e reale monitoraggio per far sì che poi il 1 gennaio 2027, o quando sarà, si possa, diciamo così, effettivamente far partire la riforma su tutto il territorio nazionale. Noi l'abbiamo sempre detto, in tempi non sospetti siamo stati cacciati di pessimismo quando noi

definite in tutti i contesti. E cerchiamo che non moderiamo assolutamente di non moderiamo la presa di questo tema, lo continueremo a seguire, lo continueremo a monitorare, lo continueremo ad enfatizzare eventualmente dovesse essere enfatizzato, lo continueremo, diciamo così, a criticare se vi sono degli elementi di criticità che devono essere posti in evidenza. Quindi assolutamente non vediamo né una diminuzione di questa riforma, né altrettanto invece siamo convinti, così come altrettanto siamo convinti che dobbiamo piano procedere verso quella implementazione che ci consentirà

0: responsabile Michele Caradon.
1: Annici Informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Annici Informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Annici. Annici Informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Annici 24. Annici Informa, la voce della disabilità in Italia.

0: mezzo del 20 di febbraio 2017 e naturalmente dobbiamo affrontare e voglio parlare di un tema molto caro che è proprio quello della sperimentazione delle nuove procedure per l'accertamento per delle disabilità. Ci sono delle importanti novità, ci sono la sperimentazione partita in 9 province, purtroppo ci sono delle criticità evidenti che noi avevamo a suo tempo già.
1: Si consolida la presenza di Anvic nel mondo digitale, un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato, grazie soprattutto alla trasmissione Anvic in forma, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Anvic, Nazzaro Pagani. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Angla Tromeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti.

0: Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Anmic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Anmic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Anmic continua a crescere, anche online.
1: Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Programmata una sola visita, sia per quanto riguarda le tre condizioni di disabilità, ma sia per quanto riguarda per tutte le altre condizioni. Quindi, cosa grave, perché se una persona non ha una condizione,

0: Mitch 24.
1: Ricominciare, che senso ha?
2: Dell'accertamento su tutto il territorio nazionale con la nuova visione delle legislative 62-24, cioè posticipiamo di un anno l'avvio, diciamo, dell'accertamento con le nuove norme su tutto il territorio nazionale. Però a partire da settembre, sempre è stato già approvato, questo decreto è stato già approvato al Senato, adesso deve andare all'altro ramo del Parlamento. Che cosa succederà? Che però da settembre

0: tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Nazaro Pagano.
0: GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7:45 a 12:45.

La notte di Anmic 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

distante da grenza dell'incidio possibilità.

0: Radio, Nazzaro Pagano, presidente nazionale al MICE. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Al MICE
1: 24. Al MICE 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: Diventa anche tu socio Annus. Presso le nostre 24, sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
3: Radio Annice 24 ti invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annice 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte

Gracias.

0: suo tesseramento. Anmich, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Diventa anche tu socio Anmich. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te. Anmich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: grazie a tutti per gli ascoltatori per questa trasmissione.
1: Presidente, io tanti che affermano che le persone con disabilità sono un po' pensionistici, troppo bassi. Ma qual è la reale motivazione?
0: Ma guardi, questo è un tema.

0: adeguare gli importi delle pensioni di
1: investimento. Annemice 24.
0: La stessa Corte Costituzionale, come dicevo, ha ritenuto poco rispetto, ha ritenuto veramente poco congruo. E noi, forse, di questo stiamo facendo con forza. Però dico con questo:
2: that I had missed the chance of a lifetime.
0: Ma soprattutto, a me non
2: I tumble with romance, I don't cry, but now
0: I'm searching every star, searching near and far.

0: 24.
1: Ancora valida. Beh, qua metti un po' il dito, una perizia pezza.
0: Annemice 24.
1: Da solo.

parlato della cibo, quella che è stata scandalizzata anche al secondo, che poi già possa essere il governo.

0: alle Pensionen gehen aus, die es in Berlin schon noch hatten.
1: Presidente, con l'ausilio della regia vediamo una

dobbiamo vivere, ma dobbiamo guardare e guardare, non possiamo rimanere ancorati a concezioni che vanno a

situazione che è un ufficio assolto personale, con i vari uffici che tendono a concretizzare quelle che sono le attività territoriali. In ultimo e non per ultimo abbiamo portato anche in momento attuale per raggiungere un maggior numero di persone, alla nostra radio alla nostra TV web, ai nostri social, al nostro giornale che ci inviato a tutti i nostri oggi e a tutte le collaborazioni che hanno ci instaurato con altre organizzazioni per essere sempre più vicino alle persone. Oggi hanno

una volta. È necessario spedire la domanda. Ci si può arrivare dei posti e quindi la situazione di categoria, conoscendo l'ANCI patronale, ma è stabilito spedire un altro. Ovviamente, si va a andare insieme. Quello numero, quel codice, dovrà generare. Partiu.

0: ANIC Informa Magazine, protocollo di informazione sulla disabilità a cura dell'ANIC, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica ANIC 24. Ospite in studio il professor Nazario Pagano, presidente nazionale ANIC. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile ANIC 24.
1: Diventa anche tu socio ANIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede ANIC più vicina a te. ANIC, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: Annamice 24.
1: Del 23 dicembre 1978. Questo volume, curato direttamente dall'ufficio legislativo Annamice, esamina in dettaglio la legge delega 222.

sulla disabilità e offre una guida chiara sui meccanismi, sulle possibilità di attuazione e sull'efficacia da parte degli enti istituzionali coinvolti. Durante la presentazione è stata discussa l'attuazione della legge delega 227, che pone al centro la persona disabile e le sue esigenze, nel contesto dei cambiamenti sociali, culturali e legislativi in corso. L'evento è stato fortemente voluto e organizzato dal professor Nazaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa ANCE, e ha visto la partecipazione del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli.

possiamo farcela, ma solo di più.

0: Animic 24.
1: La radio vera per gente vera.
2: Sempre ripetitivo.

direttore editoriale Nazzaro Pagano.

due anni lascia in attesa di una definizione normativa sul concetto del PNRR. Sono sempre fondamentali perché definiscono un nuovo concetto di persona quantitativa, che è una persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dal suo.

ecclesiastica e delle civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del curante non cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da soli, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e a organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, due banchi, le larghezze delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase a regime. Mi sembra questa la possibilità. Per cui quello che dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare è che anche nella fase di sperimentazione del curante noi

perché abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai questo è il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo mondo. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa ANNIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri preceduti, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale per problemi di genere.

percorsi nuovi della civile, dell'accertamento, speriamo che si concretizzino, perché altrimenti qua la mia paura è che l'IMS si voglia andare verso il concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un compito che l'ANMIS dobbiamo impedire come ANMIS, come rete nazionale ANMIS, affinché questo non avvenga. Le scelte poste dalla direzione nazionale, valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i contatti, vedere quali sono le proposte,

ilusión de tenerlo.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
2: Trovato in questa nuova puntata di ANMIC Informa Mais. Io ho portato di informazioni sulla disabilità. Quest'oggi parleremo della legge 78 del 1991 delle persone con disabilità. A seguire ripercorreremo insieme gli anni 70, le battaglie portate avanti dalle persone con disabilità per il riconoscimento dei loro diritti. E per concludere la nostra consueta rubrica sull'approfondimento parleremo di conflitti economici di un silenzio da non superare per quanto riguarda

0: ente nazionale per la comunicazione in Italia, per esempio, Nazar Sagan.
1: Grazie Presidente per essere qui.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e a tutti i nostri
0: professor Sagan.
3: La professor Sagan.

0: sacra. Beh, questa legge è abbastanza complicata, quindi vuole cambiare. Ma qui va utilizzato
1: Anne

sostanziale, un'autonomia sostanziale, ma l'idea di una persona la si acquisisce soprattutto attraverso il lavoro, cioè facendo sì che questa persona pienamente partecipe della vita pubblica, incluso

0: Stati.
1: Annemice 24.
2: Grazie Presidente, ci fermiamo un attimo e guardiamo una clip che era pronta negli anni 70.

0: professor Tagliani. Siamo appena visti.
1: Animic 24.
2: Guarda, la radio città, vera per gente vera.
0: Da uno dei volontari della cosa provati vedendo questo?
3: Guardi, io non sono tanto assolutamente, ero appassionato di musica, ma la mia musica principale con e naturalmente sono qua di piani 50 per la

sono stati gli anni in cui ha visto l'associazione radicarsi ancora più fortemente sui territori attraverso le sedi provinciali, attraverso le delegazioni. Perché guardate, un altro aspetto importante è che gli anni 70 non sono stati limitati, perché sono gli anni in cui in quel periodo si chiede anche più spazio alla creazione delle delegazioni che ancora più delle sedi provinciali cercano di raggiungere i nostri tutelati su tutto il territorio nazionale, tutti quelli che noi rappresentiamo. Ecco perché gli anni 70 sono stati gli anni del radicamento della società, gli anni della, anche se poi ci sono stati gli anni difficili, perché gli anni 70 sono stati il prosieguo un attimino di tutte quelle tensioni sociali che ci sono stati fino agli anni 60, per 60 e poi, quindi gli anni 70 il riverbero di quella storia che è anche stata, e poi esplodere purtroppo in tensioni sociali ancora più significativa del mondo che ci sono oggi, come nascere, come crescere, e ci chiediamo tutti con le Brigate Rosse, con tutto quel periodo, quel periodo storico che ha creato un po' di problemi. Rispetto naturalmente alla nostra azione, è stata un'azione importante di consolidamento e naturalmente il raggiungimento di un altro grande obiettivo, quello della tutela e rappresentanza attraverso la elevazione dell'associazione a ente di diritto. Presidente Pagano, l'anno oggi ha un ruolo autorevole sul Parlamento nazionale, tant'è che presiede anche la federazione dell'associazione nazionale riconosciuta come FAN, e anche il presidente di questo importante. Quali sono le difficoltà? Quali sono? Allora, noi le associazioni storiche, la tutela e la rappresentanza delle diverse categorie di disabili, nel corso degli anni hanno poi deciso di unirsi, federarsi nel rispetto naturalmente dei ruoli delle singole associazioni che partecipano, e naturalmente attraverso la federazione si è cercato di rendere ancora più unito l'intervento rispetto alle istanze da presentare al governo, al modo di potersi raffrontare con le istituzioni, al modo di potersi rapportare con la società in sé. Oggi noi non possiamo più parlare di disabilità, ma dobbiamo parlare delle disabilità. E noi con la FAND abbiamo già ricorso molto tempo prima del sorgere di questa esigenza, abbiamo rappresentato in maniera significativa l'unità del mondo associazionista delle persone. È inutile che mi soffermo sui numeri, ma la FAND raccoglie le 5 situazioni storiche più significative, queste sono aggiunte poi altre in questo video, ma certamente rappresentiamo le più grandi associazioni di persone con disabilità che lavorano e si manifestano la loro attività a favore della tutela della invalidità civile, sicuramente anche invalidità del lavoro, oppure per una disabilità sensoriale, per i sordi o i ciechi, e poi è l'invalidità dell'invalidità. Ecco, queste cinque associazioni sono state negli anni i punti di riferimento di queste persone, poi si è deciso anche di cominciare una sinergia diretta stretta proficua. E oggi che la FAND abbia raggiunto dei livelli veramente di grandissimo significato rispetto alle persone. Ho il piacere e l'onore di chiederla, e naturalmente ciò forse lo dobbiamo fare anche perché la

una piccola precisazione, queste associazioni comunque tutelano la presenza di pernicio in singole categorie, cioè tutti, non soltanto gli associati, ma tutte le persone, validi civili, disabili, validi del lavoro, ciechi, sordi o invalidi del pernicio, sono rappresentati tutti, a prescindere dalla loro appartenenza, dalla loro adesione a queste associazioni, sono rappresentati per tutti. Le difficoltà non mancano, soprattutto in momenti di crisi e in momenti di enorme difficoltà. Però invece da dire che le bande e le parte siamo all'interno del comitato tecnico del osservatorio, quindi siamo proprio nel punto modale, nel punto focale, dove vengono affrontati le questioni che riguardano il mondo della vita. Siamo con la banda all'interno. Come oggi noi viviamo un momento particolarmente significativo rispetto all'azione che stiamo portando insieme in modo sinergico come FAND per l'attuazione dei progetti attuativi della legge delega sulla disabilità. FAND ha dato un contributo fondamentale perché oggi i decreti attuativi cominciano a vedere la legge, il tempo che ci manca per tutti in realtà, noi come banda abbiamo già rappresentato all'inizio il nostro impegno

0: alla persona, alla quindi è questo il nostro impegno, questo è il nostro compito ed è questo quello che noi facciamo cristianamente. Se rappresentiamo la nostra forza rappresentativa di tutti i cittadini del nostro Signore, la fanno per esprimere molti di mila donazioni da provinciali, regionali e territoriali.
1: Ringraziamo il professor Mazzaro Lacano, nazionale, AME e anche Fanda per essere stato questo con noi.
0: Grazie a voi.
1: Non andate via perché tra pochissimo per la rubrica di approfondimento parleremo degli imposti dei sunnisti e di lei da non superare per poter ricevere questi pochissimi soldi. Rimanete con noi.
2: L'AMMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile.
3: AMMIC 24.

circa su per poter accedere alla beneficio economico la persona deve avere un verbale di invalidità dove le è stato riconosciuto una percentuale pari al 74% sino al 99%, in questo caso parleremo di assenza di invalidità. L'importo è pari a 291,69 euro e si potrà percepire qualora la persona abbia un reddito lordo annuo non superiore a 5.010,20 euro. Per poter accedere a questo beneficio economico c'è un altro limite, che è il limite di età. Questo beneficio infatti è riservato a coloro che hanno un'età dai 18 ai 67 anni. Nel caso di minori invece parleremo di indennità di età. Nel caso in cui invece alla persona di

validità pari al 100% avrà diritto ad avere purtroppo sempre lo stesso rapporto, cioè 291,69 euro, ma il tetto di reddito viene innalzato a 17.050 euro e 42 centesimi. Attenzione, parliamo sempre di reddito personale.

con benefici analogici, invece, essendo nato nel limite diretto e il limite d'età, è il famoso accompagnamento, di cui l'impatto è di 525 euro e 17 . Poniamo l'attenzione per quanto concerne il beneficio economico rivolto all'assegno alla pensione di invalidità. Se la persona ne è in possesso e quindi percepisce questo riconoscimento economico al compimento del 67esimo anno di età, si trasformerà in assegno sociale sostenibile. Ovviamente tutte queste informazioni le trovate sul nostro sito amici24.com. E questa era l'ultima notizia. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi aspetto per la prossima puntata anche nel forum magazine, che potrò caso di informazioni sulla disabilità a cura dell'AMCI e internazionale.

Diventa anche tu socio Amit. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede Amic più vicina a te. Amic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

situazione di beni in medicina generale che certamente richiedono una prestazione economica molto alta, e quindi questa è un'altra delle criticità che sono presenti. Quindi la legge nella sua razza, una legge che noi condividiamo, una legge che noi apprezziamo, è una legge che come mondo associazionistico abbiamo voluto, però è altrettanto vero che è una legge che dovrebbe, se è vero come è vero, che ha come compito e come obiettivo quello di rendere più facile la ai cittadini di sfidarsi nei meandri della burocrazia, deve anche creare le condizioni perché però il cittadino possa esigere il suo senso. Le premesse della legge in questo momento sono una di condizione, ma che una particolare difficoltà nella relazione con il cittadino. E allora bisognerebbe agire su questo, quindi l'autorità politica dovrebbe realizzare.

Quindi sarà poi la commissione che farà l'accertamento, che farà, che testerà il soggetto, che andrà a portare.

subì la legge comunista del 1919 e del 2000 l'hanno resa particolarmente complicata.

possiamo dire e vogliamo dire quali sono le difficoltà e quali sono le criticità che sono presenti sui decitori. Criticità, guardate bene, che molto spesso non dipendono né dall'istituto che è l'intercettatore né dalla politica, ma le nostre criticità derivano anche dalla orografia del nostro territorio, dalla connotazione del nostro territorio. Se ci si mette una visita, se

0: Summit è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicino a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.

0: associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale. Questo strumento permette di valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'associazione. Durante l'incontro è intervenuto il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa AMMIC su tutto il territorio nazionale, un modello che potrebbe essere preso ad esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazzaro Pagano, presidente della rete associativa AMMIC e presidente della FIMITIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità ad intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo, sempre a tutela delle persone con disabilità.
1: All'organizzazione, anche all'associazione,
2: just to feel your body
1: pesanti, la funzione

Visita il sito ammic24.com e clicca sul tesseramento. Ammic, dal 1954.

0: 1924. La lunga storia, la radio del Leone sulla d'oro, disabilità. Ascoltala, nato a guardala, leggila. www.annuvice24.it.
1: Si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'oro
2: il
1: per meriti professionali
2: tu,
1: al professor Nazaro Pagano
2: tu,
1: per il suo
2: il
1: lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Saccinelli. In occasione della premiazione è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'oro per l'imprenditoria.
3: Siamo qui in un ente istituzionale importante a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia volevo appunto proseguire il racconto del Leone d'oro.

docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMICS, che sotto la sua guida

0: ringrazi per questo premio. Sono particolarmente emozionato. L'associazione aveva necessità di una spinta verso l'esterno, perché seppur strutturata organizzativamente, seppur solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che sono stati raggiunti, che abbiamo raggiunto risultati importanti. Dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in un determinato settore, in un determinato comparto, per chi non conosce la nostra associazione forse non si riesce, non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi su tutto il territorio nazionale, alle migliaia e migliaia di volontari che operano nell'ambito dei specifici territori con noi, e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un resoconto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale, e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come un nuovo stimolo per cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che nel 2026 mi vorranno riconfermare alla presidenza nazionale di ANIMA.
1: Assolutamente sì.
0: Ma naturalmente è un premio che devo condividere innanzitutto con una persona che mi ha accompagnato nel corso della mia vita, che è mia moglie, e

0: purtroppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori, a cui ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui, proprio perché sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto, ripeto, a cui però l'unica cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per la professionalità, per la correttezza e per la loro, diciamo, responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei tranquillamente le chiavi di casa mia ad ognuno di loro. Quindi questo è quello che posso rappresentare.
1: Amici 24.
0: Voglio ringraziare e concludo il presidente Sireno Candelaresi, perché ha voluto sì che questo premio mi fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco, che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.
2: Annemich 24.
3: Direttore editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
2: www.annemich24.it.
4: Radio Annemich 24 ti invita a cucinare con noi. Cucina con noi, sì, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annemich 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

Abbiamo pure personalità, abbiamo pure per uno che tutto sommato era un prezzo da pagare, perché era una svolta epocale, era da più di un trentennio che noi non apportavamo una riforma così significativa nel mondo della disabilità. Purtroppo però in tutto questo, in questa importante riforma dove vengono sventolate azioni, novità, trasparenza, linearità, sburocratizzazione, facilitazioni amministrative. Ebbene, diciamo, abbiamo per scontato se venissimo da Marte, qualcuno venisse da Marte, cioè, beh, forse stanno facendo un'opera importante, però in tutta questa non si parla assolutamente dell'aumento dell'importo delle prestazioni di natura assistenziale rivolta alle persone con disabilità. Ne voglio parlare dettagliatamente nella seconda parte. Ho fatto una premessa un po' più lunga perché dovevo anche dire le cose che poi arrivano al lancio di nostro. Quando vogliamo entrare in rapporto di educazione? Quando vogliamo mettere mano effettivamente a quella, a questa eterna questione che non viene mai affrontata, non viene mai risolta, poi vediamo subito la cosa.

0: Four. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC.
1: Ben ritrovati. Io ti chiamo la prima parte della legge, la riforma sulla disabilità, è importante, bello. Diamo tutto quello, tutti gli appellativi, tutti gli aggettivi, anzi tutti gli aggettivi più significativi a questa legge. Anche se non devo dire che, ma diciamo pure che è giustificato perché una novità porta delle criticità, ci direbbe altro. Però la cosa che ci lascia perplessi o che lascia perplessi la nostra associazione, a costo anche di poter essere poi tacciati dei soldi di questo anche, dei soldi, quelli che vanno a riflettere soldi, non per noi, perché noi come associazione soldi non mai abbiamo avuto e mai richiederemo, perché non vogliamo assolutamente dover scontare assolutamente qualche impropriamente qualche cosa che è elettoralistico. Noi siamo per le istituzioni e in quel momento rispettiamo quelle istituzioni, poi liberamente riteniamo di dover agire e operare all'interno della campagna elettorale quando ogni nostro voce, ogni nostro dirigente va liberamente a votare e di votare per chi, per il suo credo politico, per la sua ideologia politica, per la sua visione politica. Quindi da questo punto di vista non abbiamo molto i soldi che chiediamo per il nostro lavoro, per le missioni che vi stiamo parlando di una legge che si può fare perfetto, attribuiamo tutti i poteri in merito a tutti coloro i quali hanno partecipato alla redazione di questa legge, però c'è sempre stato detto che non si procedeva all'aumento delle persone con disabilità, sia quelli che si trovano in condizioni di disabilità che oggi è definito per il 4,99%, perché ci possono facendo 20 euro al mese, e nelle persone con disabilità totale, cioè quelli al 100%, che hanno avuto sì un aumento qualche anno o solo, ma grazie all'intervento di una legge costituzionale che ha definito quella fortuna, cioè ha definito quell'importo di persone con disabilità grave, i milioni, ma che lo ha poi esplorato una legge quattro anni o solo che spostò il numero delle vecchie righe le pensioni del 65, e quindi quella legge l'ha riconosciuta pure al 65, ma soltanto per il 100%. Quelle persone che si trovano in una condizione di invalidità del 74,9% continuano a percepire 220 euro. C'è sempre stato detto che quando questa riforma sarebbe partita, quando si sarebbe messo mano alle nuove tabelle, quando si sarebbe messo mano ad una nuova valutazione, diciamo così, delle disabilità, ci sarebbe stato anche, diciamo, su una riconsiderazione di questo importo di 220 euro. Oltretutto la Corte Costituzionale che ha già sollecitato il Parlamento a realizzare e a mettere in cantiere delle correzioni per aumentare già a prescindere dalla riforma questo importo che non era, diciamo, si ritenuto proprio alla qualità della vita e alla dignità delle persone che percepivano una prestazione economica così miserabile. In tutto questo nessuna forza politica in parla. E allora è per una volta una presa in giro per tutti questi cittadini, oppure si vuole effettivamente lasciare in vivo queste persone? Perché purtroppo, mi spiace dover dire, molta, molta amarezza, si parla di Dio. Questo mi si mette a dire che la persona deve essere al centro, sono pochissimi, ma la persona al centro, come la vogliamo fare? Soltanto facendo una bella retorica, ma poi quando vi è partito, a parte percepire 220 euro al mese, oltretutto parlate bene, che 220 euro al mese, se non di disabilità per il 74,99%, è possibile percepire la ora così che viene erogata soltanto se quel cittadino ha un minimo di reddito. attuale talmente basso che non superà circa di 5.500 euro all'anno. Quindi significa che quel cittadino avrà, molto spesso non c'è neanche il reddito, non deve superare quel reddito. Quindi
0: Anmice 24.
1: Le forze politiche vogliono ricominciare a capire che non si possono prendere in giro questo dicendo.

0: Pavlovich Inform. Conduce in studio Zaro Pagano, presidente nazionale Almic. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Almic 24.
1: Almic 24.
2: Direttore editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

memories linger.

Signor Ministro, per essere oggi presente in questo nostro evento, nonostante i molteplici impegni a cui è quotidianamente chiamato. La sua partecipazione a queste assise è per noi di

la rete associativa ANA ci sarà tenuta ad adempiere con l'imminente ingresso nel terzo settore. Il titolo stesso di questa conferenza, Disabili e Ripresa, di progettare il futuro, vuole essere un segno evidente di incoraggiamento per la nostra associazione ed essere sempre più fattivi per rappresentare e tutelare al meglio le persone con disabilità. Durante la pandemia, le persone con disabilità e le loro famiglie hanno subito

0: La presa d'atto di questa evidenza dovrebbe portare ad un profondo ripensamento dell'attuale sistema, in modo da garantire che in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale i diritti civili ed umani delle persone con disabilità vengano rispettati e resi concretamente esigibili. L'eliminazione delle barriere alla partecipazione sociale e alla promozione di contesti inclusivi devono rappresentare gli obiettivi imprescindibili delle nuove politiche del welfare.
1: ANMICE 24.

Shake your hand. L'approccio non discriminatorio, tutelato.